magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

Questa di Marinella è la storia vera che scivola.

0: Radio Subasio.
1: C'è qualcosa che non va.

Me, buongiorno, manca un minuto alle 5, pronti ad iniziare anche per questo 4 maggio 2026. Buongiorno da Vera Torrisi, buon lunedì da Radio Subasio. Si inizia

David Bowie, che bello iniziare con il Duca Bianco, China Girl, una canzone scritta con Iggy Pop negli anni 70, metà anni 70, era il 1977, ma poi rifatta per un album, in particolare Let's Dance, quasi 10 anni dopo, era il 1983. L'appuntamento con l'Action, la collection delle 5 per partire, andiamo a lavora, 5-4 minuti, buongiorno, weekend troppo lungo per ricominciare. Buongiorno amici, i vostri messaggi WhatsApp, Telegram di testo ma anche vocali al 348 075 80 60, dove siete, andate al lavoro, state tornando a casa, partite, insomma siete in viaggio, state sorseggiando il primo caffè o siete già al lavoro da diverse ore. Dai, tra poco vi leggo, vi ascolto, 348 075 80 60. Intanto Blanco ed Elisa, ricordi?

0: Lunedì mattina, buongiorno amici, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino, già al lavoro, qualcuno magari è in viaggio, dai sentiamo cosa ci avete raccontato, chi siete, da dove, in cosa siete impegnati in queste primissime ore, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, buongiorno Giorgio di Roma.
0: Ciao.
1: Direzione aeroporto di Fiumicino,
0: sì?
1: Per andare in Germania 2 giorni per lavoro. Buona giornata a tutti, Radio Subasio.
0: Va bene, anche il jingle, grazie Giorgio. Non male però iniziare la settimana lavorativa con una trasferta, chissà quale parte della Germania. Mi piacerebbe ritornare a Monaco per qualche giorno e visitarla meglio. Ciao Giorgio, poi ancora, dai, sentiamo, chi c'è?
2: Buongiorno Subasio, Allen d'Acqua Spanta.
0: Ciao.
2: Autista di autobus.
0: Sì.
2: E anche oggi andiamo direzione Salerno Mare.
0: Sì.
2: E come sempre andiamo a trasportare sorrisi ed emozioni e nuove esperienze.
0: Ai turisti ovviamente.
2: Buongiorno
0: a chi vuole
2: venire. Tutti.
0: Ciao, buongiorno a te Alen. Si va al mare, alla scoperta di Salerno, bellissima città anche quella.
3: Buongiorno,
0: poi
3: Vera. Stefano di Zagarolo.
0: Ciao Stefano.
3: Bologna.
0: Sì.
3: Saluto tutti gli amici e grazie a Subasio per darmi sempre la compagnia giusta.
0: Ma grazie a te. Ciao Stefano. Oggi si mangiano tortellini oppure non so, tagliatelle a ragù. 3480 75 80 60 per i vostri messaggi, anche vocali.

0: Sì.
1: Radio Subasio. Subasio.
2: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

0: mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Subasio.

0: In questa non dirgli mai, quando passano gli anni meglio conservare il ricordo di un oggetto o una persona piuttosto che vedere come il tempo lo ha trasformato? No, ve lo chiedo in riferimento a questa notizia: un motorino rubato a Monza nel 1993 che viene ritrovato dopo 30 anni nel 2024 grazie al numero di telaio, e viene ritrovato in Calabria dopo oltre 30 anni. La proprietaria avrebbe potuto riaverlo pagando deposito e viaggio fino in Calabria, però ha detto la donna ha deciso di rinunciare a conservare, diciamo così, preferisco conservare il ricordo del ciao com'era negli anni 90 piuttosto che farmi sta scarpinata, insomma, e spendere dei soldi per venire a riprenderlo. Anche voi siete dello stesso avviso, cioè quando passano gli anni meglio conservare un ricordo di un oggetto, di una persona, piuttosto che andare a vedere come e in cosa, insomma, è cambiato, perché magari si tenta di non avere quella delusione. 3 4 8 0 7 5 80 60.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Williams su Radio Subasio. Buongiorno, tutti svegli a quest'ora del mattino, si va al lavoro dopo un lungo, lunghissimo weekend, finalmente si torna al lavoro, 3480 75 80 60 per i vostri messaggi. Fatemi salutare Domenico che ha finito il turno di notte. Buongiorno Gianni che inizia questa nuova settimana mordendo questo lunedì. Buongiorno anche a Luca e Mezzetta, e poi dai, sentiamo anche
1: ciao,
0: qualcuno.
1: Sì. Sono Diego da ciao. Milano e sto rientrando da Senigallia dopo un bellissimo weekend al mare e a moto raduno Harley Davidson. È stata l'occasione anche di venire a trovare degli amici di vecchia data. Bello, un weekend fino all'ultimo. Rientro stamattina direttamente su Milano e si va in ufficio diretti. Ciao, grazie per la buona musica.
0: Beh, grazie a te per il messaggio. Quando si ha a disposizione del tempo e lo si vuole impiegare tutto, no, in cose che ci piacciono, come quella per esempio di vivere insieme ad amici, di passioni che si hanno, in questo caso appunto l'Harley Davidson. Si parla di motorino, no? Questo motorino rubato circa 30 anni prima che viene ritrovato in Calabria e la proprietaria decide, dopo la telefonata, di lasciarlo lì perché preferisce ricordarlo com'era 30 anni prima, anche perché insomma anche la vita sua era cambiata. Anche voi, quando passano gli anni, vorreste conservare il ricordo di un oggetto piuttosto che invece vedere come il tempo lo ha trasformato? 3480 75 80 60 per i vostri messaggi anche vocali.

un addio commosso sulle sue pagine al mitico Alex Zanardi, Vasco, che è in ritiro in Puglia, ritiro creativo, come dice lui, perché mette a punto, oltre che rilassarsi, insomma, fare un po' di allenamento, mette a punto anche la scaletta dei prossimi concerti. Luna per te, appunto, luna meravigliosa anche questa mattina. In questi giorni c'è stata questa luna piena dei fiori che è stata strabiliante, no? Ogni tanto è bello fermarsi soltanto a guardarlo il cielo e ad ammirarlo. Ed Sheeran su Radio Subasio, Eyes Closed. No.

0: ci porta all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24 e previsioni meteo le 6.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Trump lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz. Una missione difensiva mentre rimane in vigore il blocco navale. Riprendono le trattative tra Washington e Teheran dopo la bocciatura del presidente americano all'ultima proposta iraniana. Il tribunale israeliano di Ashkelon ha prorogato fino a domani la detenzione dei due attivisti della Global Sumud Flotilla, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, arrestati al largo di Creta e portati nello stato ebraico per essere interrogati. Tel Aviv nega episodi di tortura e maltrattamenti. Attacco ucraino nella notte su Mosca, drone su un grattacielo residenziale, non risultano feriti. Ieri Zelensky ha visto il premier britannico Starmer in Armenia a margine della riunione della comunità politica europea, sottolineando che Kiev è pronta a negoziati trilaterali. Le ultime rivelazioni sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio era ossessionato da una ragazza. Trovati migliaia di messaggi su un blog scritti tra il 2009 e il 2016. La difesa ridimensiona il peso dei contenuti e nega che la donna in questione fosse Chiara Poggi. Calcio, l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Meazza mettono il timbro sul tricolore con 3 giornate di anticipo. Festa in campo a San Siro e nella notte per le strade di Milano. Tennis, Sinner re anche a Madrid, asfalta il tedesco Zverev in 2 set e conquista il 5° Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1, fantastico Kimi Antonelli a Miami, 3ª vittoria di fila davanti alle McLaren. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una debole perturbazione atlantica si avvicina al Mediterraneo occidentale e al nord-ovest italiano. Dunque, al nord-ovest cielo molto nuvoloso con piogge più probabili in Liguria e sul Piemonte occidentale. Al centro e sul nord-est nuvolosità in aumento. La sera possibili piogge sull'Emilia occidentale, in Toscana e sull'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia tempo abbastanza soleggiato con cielo velato da nubi alte. Sulla Sardegna cielo nuvoloso con rovesci a carattere isolato. Temperature massime in calo sul nord-ovest e in Toscana in leggero rialzo al sud. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
7: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
6: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
7: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
6: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
7: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
10: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
9: L'ha applicato da sola?
10: Ma certo, pennello, polso e voilà!
9: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com. Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
12: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Noi siamo giovani!
19: Per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
0: Le 6:06, dai che si ricomincia, buongiorno.

degli anni 80, 1985, che classico, la collection delle 6, Eros Ramazzotti, una storia importante, 6 e 10 minuti, buongiorno amici, buon inizio settimana, si ricomincia dopo questo lungo weekend e mi chiedevo, ma non sarà il caso di fare un piccolo appello del lunedì, visto giusto, insomma, per capire se ci siamo tutti, visto appunto questo lungo weekend che ci ha portati appunto dal primo maggio fino a oggi, lunedì 4 maggio 2026, ci siete già in viaggio, magari qualcuno al lavoro, qualcuno torna dal turno di notte, qualcuno sorseggia il primo, il secondo caffè, qualcuno è già al lavoro da qualche tempo, da qualche ora, 3 4 8 0 7 5 80 60 per il vostro buongiorno, per il vostro messaggio vocale. Non dimenticate di citare il vostro nome e la località da cui ci ascoltate, appunto dicevo 3 4 8 0 7 5 80 60. È tornato Biagio Antonacci, la sua ultima You and Me.

0: Radio Subasio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Islanda, i pinguini tattici nucleari su Radio Subasio, buongiorno, ci siete?
1: Buongiorno Subasiani, buongiorno Radio Subasio, oh mamma mia, e gli è lunedì!
0: Dai!
1: E non ci sa neanche la settimana corta.
0: Eh no.
1: Oh, io ci sta la settimana tutta intera, sono la Cinzia da Prato che va a lavorare, Buon caffè a tutti!
0: Ciao Cinzia, buon caffè anche a te e buongiorno a Giovanni da Pomezia. Dopo questo splendido weekend in famiglia scrive: oggi si ricomincia già pensando che tra 10 giorni farò un altro lungo weekend. Dove vai? Antonio in partenza per Fano, mentre tutti tornano lui va al mare. Allora buona passeggiata. Poi
2: buongiorno,
0: ancora chi c'è?
2: Basio.
0: Sì.
2: Otto e Claudio,
0: sì.
2: Da Terni verso Pontinia, ci fermiamo a prendere il secondo caffè per rimanere svegli.
0: Dai!
2: Radio Subasio.
0: E grazie anche per aver cantato il jingle secondo caffè per rimanere svegli, perché si fanno tanti tanti chilometri, eh? Buongiorno. Poi anche in riferimento all'argomento di questa mattina si parlava di meglio un ricordo a proposito di un motorino ritrovato dopo oltre 30 anni. La proprietaria ha deciso di non fare un viaggio e non pagare il deposito, doveva spostarsi da Monza in Calabria. Decide di non riprenderlo perché insomma voleva così conservare il ricordo. Anche Marco ai tempi del liceo ha rinunciato a riprendere il motorino che era stato rubato qualche anno prima, era finito in Sicilia, ecco, ha preferito insomma anche lui mantenere il ricordo. 3480758060 per i vostri messaggi. C'è Gracie Abrams, That's So True.

4 maggio, ma perché si guarda con sospetto a questo giorno, a questo inizio settimana? Beh, il lunedì, che non è sempre ben voluto, anzi spesso si parla del lunedì come il giorno più ostico, più difficile della settimana, ma qui noi vogliamo spezzare una lancia nei confronti del lunedì e mettiamo in piazza quanto di buono ci sia, no, in questo lunedì, in questo giorno, in questo 4 maggio in particolare. Premesso che, promessa doverosa, è premesso che tutti i giorni sono belli, buoni, importanti, il buono di questo 4 maggio, perlomeno per me, è che finalmente si torna al lavoro dopo, insomma, questo lungo weekend. Il buono del vostro lunedì 3 480 75 80 60, in particolare di questo 4 maggio, qual è? Tra poco vi leggo e vi ascolto, intanto il nuovo di

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Le consegne su pallet espresso più puntuali
12: e veloci in tutta Europa.
11: One Express, anche entro le 12.
13: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live, dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
16: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
17: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
18: Aiuto, cadiamo!
17: O ti senti ACT?
19: Oh, che forza!
17: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistita ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
20: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
21: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: Alle 6.36 vi ricordo il buono del vostro lunedì al 348-0758060, ma anche la musica di Cioffi e Noemi. Questa è Farfalle nello stomaco.

0: il romanticismo di John Legend e questa All of Me su Radio Subasio, il buono del vostro lunedì di questo 4 maggio. Qual è? Dai, sentiamo i vostri messaggi.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Patrizia, chiamo da Roma.
0: Ciao.
1: Il bello del mio lunedì.
0: Sì, il buono, sì.
1: Lavoro 7:14. Potevo anche lavorare 7:20.
0: Poteva andare peggio.
1: Faccio veramente il mio turno, non faccio un doppio turno.
0: Sì.
1: E quindi direi che già è un bel lunedì. Buona giornata a tutti.
0: Beh, allora buon turno di lavoro a te. Sabrina scrive: questo lunedì c'è il corso al gruppo cognitivo, esercizi su attenzione, memoria, divertendoci, che poi è il miglior modo per imparare, no? Ciao Sabrina. Il buono di questo lunedì è festeggiare i 10 anni del nostro bimbo. Ci regaliamo qualche giorno di divertimento a Parigi. E loro sono Veronica, Alessandro e Nicolò. Auguri.
2: Buongiorno,
0: allora,
2: oggi per me è il primo giorno.
0: Sì?
2: Senza una collega dopo 39 anni.
0: Oh là là.
2: Finalmente lei è andata in pensione e io la seguirò tra poco.
0: E dai!
2: Buona giornata a tutti, Radio Subasio.
0: Grazie, grazie per averlo cantato e dai, poi ci fai sapere. Intanto auguri alla tua collega.

0: È una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
1: Quante volte ti ho cercato?
0: Questa sera alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club. Questa sera alle 21, Giorgia, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Anna in questa canzone, in questo classico di Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Siamo agli sgoccioli, ultimi minuti insieme, beh, spendiamoli insieme a Imagine Dragons. Questa è Waves.

0: best. And this day could be your last.
1: Imagine Dragons a chiudere anche per questo lunedì, per questo 4 maggio. Amici, vi aspetto domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi e arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG con 24, 2 minuti alle 7.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Trump boccia il piano di pace dell'Iran e lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz, una missione difensiva mentre rimane in vigore il blocco navale. Washington e Teheran non chiudono i canali negoziali. L'inviato americano Witkoff conferma la ripresa delle trattative. Altri 2 giorni di carcere in Israele per Saif Abu Keshek e Tiago Avila, i 2 attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali e portati nello Stato ebraico per essere interrogati. Tel Aviv nega torture e maltrattamenti. Giovedì il segretario di Stato americano Rubio incontrerà Papa Leone durante la sua visita ufficiale a Roma. La mossa di Washington per ricucire i rapporti con il Vaticano. Previsto anche un incontro con l'omologo della Santa Sede Parolin. In Russia un drone ucraino ha colpito nella notte un grattacielo residenziale nella zona ovest di Mosca. Non risultano feriti. Le difese aeree del Cremlino hanno poi abbattuto altri 2 velivoli diretti sulla capitale. Calcio, l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Meazza mettono il timbro sul tricolore con 3 giornate di anticipo. Festa in campo a San Siro e nella notte per le strade di Milano. Tennis, incontenibile Sinner a Madrid, batte il tedesco Zverev e vince il 5° Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1, capolavoro di Kimi Antonelli a Miami, 3ª vittoria di fila davanti alle McLaren, 6ª e 7ª le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Attenzione a un veicolo fermo sulla A1 tra l'allacciamento con l'A24 e quello con la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Lavori vengono segnalati invece sulla A10 tra Finale Ligure e Borghetto Santo Spirito viaggiando verso Ventimiglia. Infine sulla statale 131 Carlo Felice si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci variante di Serrenti e Sant'Anna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Pet. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
16: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
17: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
18: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
19: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
20: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
21: È lunedì, è il 4 maggio e sono le 7 e 4 minuti. Siamo tutti in piedi su Radio Subasio anche questa mattina. Buongiorno e buon inizio settimana da parte di Gianluca Giurato, insieme fino alle 10, e arriva anche Elton John.

splendido salto indietro al 1985, Nakita con Elton John su Radio Subasio. Invece balziamo subito a questa giornata del 4 maggio 2026, sono passati un po' di anni, 41, dall'uscita di questa canzone che rimane immortale del resto come un po' tutto quello di Sir Elton. E noi siamo qua anche stamattina, inizia come si diceva una nuova settimana, settimana ricca di impegni per molti di noi, ricca di emozioni sicuramente, emozioni belle che vivremo poi nel corso della giornata, emozioni che vengono scandite, questa è la cosa che ci fa più piacere veramente da Radio Subasio, dai nostri programmi, dalla nostra musica, tutte le ore. Le prossime tre le passerete con me, con Gianluca Giurato, appunto tutti in piedi anche stamattina, con tutti gli appuntamenti che poi ci accompagnano ogni giorno nel corso delle nostre tre ore. Tra poco per esempio arriva l'oroscopo e poi solo in questa prima ora, giusto per citare appunto i primi appuntamenti, ci sarà anche un giretto nelle città, tra pochissimo vedremo le temperature proprio in giro per l'Italia, e poi gli auguri di buon compleanno alle 7:30 e subito dopo anche i nostri bimbi e ragazzi prima che entrino a scuola. Come sapete c'è la nostra domanda, una materia, e sentiremo loro con le loro risposte bellissime, disarmanti e soprattutto divertenti e intelligenti. Tutto questo su Radio Subasio.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. L'energia c'è, la direzione anche. Possiamo muoverci con slancio e vigore, purché non confondiamo il passo deciso con quello troppo lungo. Occupiamo il nostro spazio senza chiedere permesso. Sappiamo cosa vogliamo, chi c'è accanto se ne accorgerà. Toro. Oggi possiamo consolidare ciò che abbiamo già avviato, anche nei dettagli. Nessuna fretta di cambiare, ma cura nel far crescere il buono che c'è. La Luna e Venere rimangono in ascolto, ma Plutone quadrato ci trattiene emotivamente. Evitiamo i clamori. Gemelli, se qualcosa oggi ci destabilizza, non è il caso di prendere tutto sul serio. Se l'umore cambia in fretta, lasciamolo fare, passerà altrettanto in fretta. Non attacchiamoci a ogni parola. Quando siamo più sensibili, rischiamo di confondere esitazione con distanza. Cancro, godiamo dei frutti dei nostri sforzi con soddisfazione. Le opportunità non mancano, grazie a Giove, mentre il Sole e Mercurio portano chiarezza in ogni azione. Qualche resistenza ci spinge a una maggiore disciplina, ma progetti personali e sfera materiale sono promettenti. Leone. Affrontiamo le preoccupazioni con coraggio. Venere in sestile e la Luna in trigono recano sollievo. È un tempo di crescita che regala pace e comprensione. Alcuni confronti possono farsi intensi. Dosiamo le parole per non trasformare un dialogo in un duello. Vergine. Oggi la generosità può diventare la nostra bussola, ma manteniamo l'equilibrio fra dare e ricevere, così da poterci godere ogni dono di Giove in Cancro. Sfruttiamo le nostre capacità analitiche per aggirare le tensioni e trasformare le deviazioni in opportunità. Bilancia. Mano ferma sul timone, ispiriamo con il carisma e la fiducia, perché la nostra sicurezza traspare dai gesti, non dalla voce grossa. Urano e Plutone in trigono danno forza alle intuizioni. Rimbocchiamoci le maniche e prendiamo l'iniziativa. Scorpione. Giove in trigono sostiene il nostro viaggio, ma non bruciamo le tappe inutilmente. Occorre incanalare la spinta affinché non diventi dispersione. Se una porta sembra chiusa, forse va spinta con più decisione. L'audacia apre passaggi bloccati solo in apparenza. Sagittario. Che gioia affrontare il futuro con una nuova consapevolezza. La Luna e Marte favorevoli ci donano lo slancio emotivo. Ogni scelta è un passo verso la crescita. Affrontiamo le opposizioni di Venere e Urano con coraggio. Porteranno a una trasformazione necessaria. Capricorno. Si apre una nuova e promettente fase. I trigoni del Sole e di Mercurio ci donano una grande lucidità e possiamo piantare semi destinati a durare. Giove opposto e Saturno in quadrato ci ricordano che non tutto è immediato. I frutti arrivano se siamo costanti. Acquario. La curiosità è il nostro faro. Venere e Urano in trigono sbloccano una creatività in attesa, mentre la Luna e Saturno in sestile offrono una marea di emozioni. È il momento di esplorare nuove idee con un approccio maturo e razionale. Sfruttiamo il nostro acume. Finiamo con i pesci. Dobbiamo muoverci con astuzia e un pizzico di malizia. I transiti positivi del Sole, di Mercurio e Giove ci aiutano a evitare i passi falsi e ad andare sul sicuro. Tensioni emotive e relazionali ci spingono a essere più attenti e flessibili. Scegliamo con cura le parole. Che sia una giornata piena di belle sorprese per tutti gli ascoltatori. Troviamo l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: che non c'è mai una fine.
1: I Modà su Radio Subasio, le 7:20, giretto delle città, come sempre a quest'ora vediamo le temperature partendo dalla capitale, dove adesso ci sono 13 gradi, a Milano invece uno in più, 14, e saliamo ancora a Napoli dove ci sono 15 gradi invece stamattina a quest'ora, 13 gradi a Torino, 14 a Genova, 15 gradi a Venezia, che insomma se la cava piuttosto bene già da quest'ora, anche a Bologna si sta benino, dai, 13 gradi, a Firenze 11, Palermo ne ha 15, ma non è la più calda stamattina perché appunto insieme a Venezia ne ha 15, c'è Cagliari che oggi svetta con i suoi 16 gradi alle 7:20 del mattino, ad Ancona ce ne sono 14, a Perugia 10, L'Aquila invece fa 8 gradi e Bari 17. Siete pronti amici? Ce l'avete un bel messaggio per chi compie gli anni oggi, una persona a cui volete bene? E allora scrivetelo, sottolineo, scrivetelo, non mandate vocali, in questo caso per gli auguri di buon compleanno a Radio Subasio, vi aspettiamo, li leggiamo tra qualche minuto, 348 075 80 60.

Questa è la mia vita, c'era in Liga su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato e buongiorno a tutti gli amici che compiono gli anni oggi. Arrivano per voi gli auguri speciali dai vostri cari. Partiamo subito allora. Buon compleanno a Riccardo, 10 anni, da papà Marco, mamma Nicoletta e il fratello Simone. Poi buongiorno Gianluca, oggi il nostro bambino Simone compie 8 anni. Vogliamo dirgli che è il nostro tesoro prezioso e che siamo orgogliosi di lui. Buon compleanno Simo, tutti i tuoi sogni si possano realizzare da mamma Valentina, babbo Davide e dal tuo fratellino Michele da Collestrada, Perugia. Tantissimi auguri a Francesca, amica di una vita, lo scrive Angela da Velletri. Mami, amore nostro, da me e dalle tue principesse, grazie per tutto l'amore che ci doni ogni giorno. Luciano, Arianna e Alice, buon compleanno, ti amiamo. Buongiorno Radio Subasio, oggi vorrei fare i miei più sentiti auguri ai miei cognati Damiano e Valerio e la mia compagna di vita Marica, che oggi compiono tutti gli anni lo stesso giorno. Fantastico. Damiano ne compie 36 e Valerio e Marica 34. È bella una festa a tre, dai. È favolosa questa cosa. Auguri alla mia meravigliosa mamma, ai tuoi primi 70 anni, da Chiara da Piombino. Oggi è un giorno speciale, il nostro splendido ragazzo Riccardo Quintilio compie 17 anni. Credi in te stesso con il cuore pieno di sogni, perché il tuo potenziale è infinito. Auguroni da mamma e papà, ti vogliamo bene. Tantissimi auguri di buon compleanno al nostro grande campione Alessio, che compie 9 anni, da zia Carla, zio Emiliano e Marco, ti vogliamo bene. Tanti auguri Mimmo, da zio Gianni e Bene. Poi ancora, e sono 11, amore mio, che sia un giorno bellissimo, da papà, mamma, Diego, Mia, la cagnolina, Stefan Cari, Coniglio e Bob, il pesciolino. E auguri a questa grande donna che oggi compie 37 anni e il compleanno di Serena Brancale. Le facciamo davvero tantissimi auguri. Mi sento.

0: si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Scegliere la migliore vacanza?
8: Previsto.
7: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
8: Inaspettato.
7: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
11: Tag 0%, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Noi siamo giovani.
13: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800-128-128 o fai da te su estra.it.
16: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: Buongiorno bambini, anzi dovrei dire good morning children, perché oggi la nostra domanda verte su questa materia, inglese. Allora, so che siete bravissimi voi in inglese o parlate già da piccolini, quindi non avrete difficoltà a rispondere al quesito che sto per farvi, cari bambini, in questo inizio di una nuova settimana. Allora, ascoltate bene la mia domanda, vi do anche un piccolo aiutino e rispondetemi ovviamente in inglese. Si tratta di una parolina, insomma due al massimo con l'articolo. Allora, questa è la domanda, è: what is full of holes but still holds water? I'll give you a little help. You probably have at least one in the bathroom and definitely in the kitchen. Allora, vi ripeto la domanda, ve la dico in maniera molto scandita, ecco, per farvi capire bene. What is full of holes but still holds water? I'll give you a little help. You probably have at least one in the bathroom and definitely in the kitchen. Che cos'è questo oggetto, insomma, che abbiamo tutti quanti a casa, soprattutto in queste due stanze? Serve, insomma, per uno scopo specifico su noi stessi e sulle stoviglie. Insomma, dai, che facile. Allora, ovviamente risposta in inglese, bambini, al 348-075-8060 con un messaggio vocale, perché tra poco si fa il direttore delle scuole su Radio Subasio.
1: Scusa se ancora ti

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Piero tra poco si entra in classe, ma prima i nostri bambini hanno risposto a una domanda in inglese. Ovviamente hanno risposto in inglese. What is full of holes but still holds water? I'll give you a little help. You probably have at least one in the bathroom and definitely in the kitchen. Sentiamo le vostre risposte.
1: Hi Radio Subasio, I'm Diletta from Rome.
0: Hi Diletta.
1: The object is sponge.
0: Brava.
1: Bye Radio Subasio, Radio Subasio.
0: Wey.
1: Ciao Gianluca.
0: Bravissima, ciao Diletta. È proprio la spugna, no? Piena di buchi, ma trattiene comunque l'acqua, eh.
2: Hi Radio Subasio, I'm Petra from Rome.
0: Hi Petra.
2: And I think that the correct answer is the sink.
0: Wow.
2: Radio Subasio. Bye Gianluca.
0: Allora, pronuncia impeccabile Diletta. Tu, come tanti altri, hai detto il lavandino, che ci potrebbe pure stare, perché in effetti trattiene l'acqua, si trova sia in cucina che in bagno, però pieno di buchi, al massimo ne ha due, insomma, il lavandino, no?
3: Hello Gianluca, io sono Anna, da Seravezza.
0: Hi Anna.
3: It's sponge.
0: È proprio la spugna, bravissima, bravissima. Poi voi veramente, bambini, assorbite come delle spugne, quindi le lingue le imparate molto velocemente, compreso l'inglese.
4: Ciao Radio Subasio, sono Nina da Canino.
0: Hi.
4: The object is the sponge. Ciao Gianluca, Radio Subasio.
0: È la spugna che appunto abbiamo almeno in cucina, in bagno, insomma in cucina per lavare i piatti, pulire.
5: Good morning Gianluca.
0: Good morning.
5: I'm Federico from Roma and the answer is sink. Radio Subasio. Ciao.
0: Ciao Federico, appunto anche lui ha risposto il lavandino, sink, che ci può pure stare in effetti, dai, possiamo accettare come risposta, accettiamo come seconda risposta, alla fine non era proprio quella, ma in tantissimi oltre a sponge avete risposto anche sink. Bravi, bravi bambini, ci sentiamo domattina.

0: Bruno Mars su Radio Subasio. Con lui arriviamo alle breaking news di TGcom 24, sono quelle delle 8 in punto.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Trump boccia la proposta di pace dell'Iran ma tiene aperte le trattative. Intanto lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz. Qualsiasi interferenza americana nello stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, commenta Teheran. In Russia un drone ucraino ha colpito nella notte un grattacielo residenziale nella zona ovest di Mosca. Non risultano feriti. Le difese aeree del Cremlino hanno poi abbattuto altri due velivoli diretti sulla capitale. L'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, ricoverato in condizioni critiche in Florida. Il supporto di Trump, trattato male dai democratici, aveva ragione su tutto. L'81enne è stato il principale sostenitore delle accuse di frode nella sconfitta elettorale del presidente nel 2020. 3 morti su una nave da crociera al largo di Capo Verde. L'OMS segnala una possibile epidemia di hantavirus, malattia trasmessa all'uomo dai roditori. Confermato un caso di infezione, altri 5 sono sotto indagine. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati. Calcio, l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Meazza mettono il timbro sul tricolore con 3 giornate di anticipo. Festa in campo a San Siro e nella notte per le strade di Milano. Tennis, incontenibile Sinner a Madrid batte il tedesco Zverev e vince il 5° Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1 capolavoro di Kimi Antonelli a Miami, 3ª vittoria di fila davanti alle McLaren, 6ª e 7ª alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno. Da oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A11 coda per traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione del capoluogo toscano, sempre per traffico sulla A22 2 km di incolonnamenti tra Carpi e il bivio per la A1 verso Modena, rallentamenti per traffico sulla A10 tra Genova Pegli e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo Ligure, infine sulla statale 16 Adriatica si procede a rilento per lavori tra l'incrocio con la regionale 104 e Boa Pisani. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Noi siamo giovani.
14: Viaggio viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso menù gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Eccoci qua, prontissimi alle 8:05 a ripartire con un'altra ora insieme di Tutti in Piedi su Radio Subasio. E ripartiamo con Renato Zero dal 1998. Questa è Cercami.

Cercami, questa è una delle grandi canzoni di Renato Zero, canzone che appunto spopolò, non so se vi ricordate, proprio nell'estate, in modo particolare del 1998, suonatissima dalle radio, ancora oggi uno dei pezzi più amati dai sorcini di tutta Italia e non solo. E allora, sono le 8:10 in questa giornata di lunedì 4 maggio, vediamo che è successo di importante proprio in questa data nel corso della storia. Oggi ci concentriamo sulle premiazioni, cari amici, sì, perché 73 anni fa, proprio il 4 maggio del 1953, lo scrittore americano Ernest Hemingway vinceva il premio Pulitzer per la letteratura con Il vecchio e il mare. E vi ricordate? Io l'ho letto tantissimo tempo fa, però è un libro che mi è rimasto nel cuore. Tutto in lui era vecchio tranne gli occhi, che avevano lo stesso colore del mare ed erano allegri e indomiti. Questo è appunto il ritratto che Hemingway fa del suo eroe, sconfitto ma ammirevole per il suo coraggio, per la sua dignità. Libro bellissimo, da rileggere sicuramente. Andiamo al 1959, quindi pochi anni dopo, perché con il nome di Gramophone Award si tiene a Los Angeles la prima edizione dei premi Grammy. Ve li cito non soltanto perché appunto rappresentano la prima edizione dei Grammy, ma perché andarono dei premi importantissimi al nostro Mimmo, al nostro Domenico Modugno. Infatti il disco dell'anno e la canzone dell'anno furono appunto Nel blu dipinto di blu, Volare di Domenico Modugno, che come sapete ottenne un successo in tutto il mondo clamoroso, soprattutto negli Stati Uniti, ecco, che amavano tantissimo il nostro Mimmo. Album dell'anno, giusto per citarvi chi era stato premiato insieme a Domenico Modugno, è stato The Music from Peter Gunn di Henry Mancini, mentre premiati furono anche Perry Como ed Ella Fitzgerald. E allora, visto che si parla di premi importanti, voi ne avete mai vinto qualcuno? Magari non premi così grossi, però anche un piccolo premio a scuola, per esempio una premiazione per qualcosa che avete scritto, una vostra impresa sportiva, una vostra invenzione, qualcosa che avete fatto proprio per la vostra città, per la società, insomma. Ecco, avete mai vinto un premio? Mi piacerebbe allora conoscerlo, facciamolo sapere anche agli altri cosa avete vinto. Come sempre, con un messaggio a Radio Subasio vi aspettiamo, se volete anche vocali, adesso al 348 075 8060.

0: Irama, questa era Nera su Radio Subasio. E adesso invece noi che siamo? Di che colore siamo? Non lo so, siamo comunque di un colore che ispira bontà, perché tutte le mattine a quest'ora appunto vogliamo accontentare uno di voi, che poi non è bontà perché siete voi talmente buoni da chiederci canzoni bellissime che non possiamo non accontentarvi alle 8.30. Arriva il Voice Box tutte le mattine appunto a quest'ora, una canzone scelta da voi con un messaggio vocale, quindi annunciata direttamente con la vostra voce qui a Radio Subasio. Fateci sapere cosa vorreste sentire tra una decina di minuti, magari ci dite anche il perché se vi va nel vostro messaggio, così brevemente. Vi aspettiamo al 348 075 80 60, ovviamente dite sempre come vi chiamate e da dove ci ascoltate.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Mi fido di te, giovanotti, su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Lui di premi nella vita, nella carriera, ne ha vinti tantissimi. E stamattina di questo stiamo parlando, dei premi piccoli o grandi che anche voi avete vinto. Ce li state raccontando.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Marta, scrivo e chiamo da Roma.
0: Ciao Marta.
1: Sono fotografa e io ho vinto adesso, qualche mese fa, il bronzo nella categoria portfolio, quindi con 12 foto, il bronzo al TIFA, Tokyo International Photo Awards.
0: Wow.
1: Non ci credevo neanche, invece sì, e quindi è un riconoscimento comunque a livello internazionale, sono felicissima.
0: E ci credo, siamo felicissimi anche noi per te, complimenti per questo premio veramente importante, un premio internazionale. Anche voi avete vinto qualcosa? 348 075 80 60.
2: Bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro

0: si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
9: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
13: Iperceramica.
14: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
15: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
14: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
15: Quella con gli sconti fino al 50%?
14: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
15: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
14: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
16: Voice Box.
17: Voice Box.
16: La tua voce su Radio Subasio.
18: Buongiorno Radio Subasio, sono Laura da Firenze e mi piacerebbe tanto riascoltare Fast Car di Tracy Chapman, perché è una canzone molto bella e molto intensa. Grazie.

Bellissima, Fast Car di Tracy Chapman su Radio Subasio. Grazie a Laura da Firenze, è stata lei la protagonista di oggi del Voice Box con una canzone fantastica, scelta come sempre con un messaggio vocale, appuntamento che torna domani, dopodomani, tutti i giorni, sempre intorno alle 8.30. È tornata anche Gaia invece su Radio Subasio, c'è la nuova bossa nostra.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Da lunedì a venerdì alle 20, il sabato e la domenica alle 13 e alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: La vita è adesso, capitani coraggiosi su Radio Subasio. Sono le 8:53 di questo lunedì mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando di premi vinti nella propria vita, premi grandi, premi piccolini, insomma, però che ci hanno dato grande soddisfazione. Aurora da Perugia dice: io con due compagni di corso ho vinto il premio per il miglior prodotto innovativo e sostenibile ad una competizione a Parma. Abbiamo creato un prodotto alimentare derivante da uno scarto alimentare. Siamo andati a competere a Parigi con altre squadre da tutta Europa. Belle esperienza sicuramente, complimentoni a voi. Per il mio piccolo primato non c'era un premio vero e proprio, però la maestra mi chiese di fare il giro di tutte le classi con il mio disegno dell'ultima cena, al quale aveva dato 11 addirittura. Avevo 7 anni da grande, ho fatto l'impiegata, ci scrive un'altra amica. Complimentoni anche a te.
1: Ciao Radio Subasio, sono Alessandra da Cornaredo.
0: Ciao.
1: Io ho vinto il terzo premio dei campionati regionali di Boogie Boogie quando ero più giovincella. Ciao Radio Subasio, buona giornata.
0: Il Boogie Boogie, fantastico, davvero, questi sono bei ricordi. Oltretutto ed è bello farli sapere a tutti. Ecco, anche voi avete vinto un premio nella vita, ditecelo se volete. 348 075 8060.

0: The Weeknd su Radio Subasio ci porta dritti dritti alle breaking news di TGcom 24, mancano 2 minuti alle 9.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Gli Stati Uniti lanciano oggi l'operazione per liberare le navi bloccate a Hormuz. Project Freedom, definito da Trump un gesto umanitario. Verranno coinvolti oltre 100 velivoli e 15.000 militari. Teheran avverte, qualsiasi forza armata straniera che si avvicinerà allo stretto verrà attaccata. Israele ha negato maltrattamenti e torture denunciati da 2 attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati al largo di Creta. Secondo Tel Aviv è stato necessario l'uso della forza per sedare le rivolte scoppiate durante il trasferimento dei prigionieri alle forze greche. Settimana decisiva per il delitto di Garlasco. Mercoledì l'interrogatorio di Sempio. La difesa smentisce che la ragazza di cui parla l'indagato nei messaggi trovati su un blog scritti tra il 2009 e il 2016 sia Chiara Poggi. Potrebbe essere chiamata a testimoniare. Domani mattina a Padova i funerali di Alex Zanardi, l'atleta simbolo del paralimpismo, mancato venerdì a 59 anni. Attese migliaia di persone, tra cui ministri e campioni dello sport. Chi gli era vicino racconta di un addio improvviso, non c'erano segnali di peggioramento. Offerta di GameStop per eBay, messi sul piatto 56 miliardi di dollari in contanti e azioni. L'amministratore delegato del rivenditore dei videogiochi Ryan Cohen vuole trasformare il portale in un colosso dell'e-commerce capace di competere con Amazon. Calcio, l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. Tennis, Sinner da record, liquida il tedesco Zverev in 2 set e porta a casa il 5° Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1 a Miami, 3ª vittoria di fila per Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno. Da oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione si avvicina all'Italia, quindi tempo in graduale peggioramento. Questo significa che oggi sarà bello e soleggiato all'estremo sud, nuvole altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, qualche pioggia nel corso del giorno su Piemonte, Ponente Ligure e Sardegna. Poi in serata le piogge si estenderanno a gran parte del nord-ovest. Per quello che riguarda le temperature, oggi massimi lieve calo al nord, con poche variazioni altrove, valori comunque ancora in generale al di sopra delle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate la nostra app. Meteo.it. Radio Subasio.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
14: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Sono le 9.04, siamo pronti per la terza ora di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato e buon inizio di settimana. Dal 1977 ci sono gli Eagles, questa è Hotel California.

Due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi.

Olli, Angelina Mango con Giuli, e questa era la loro canzone su Radio Subasio per due come noi. E noi che facciamo tutte le mattine a quest'ora, lo sapete, giochiamo con una canzone mostrificata, ma voi siete bravi a demostrificarla in qualche modo, a indovinarla appunto tutte le mattine. Oggi una grandissima artista e una grandissima canzone che fa parte di un album che, pensate, secondo il quotidiano britannico The Times è stato il miglior album del ventunesimo secolo, stavo per dire del 2021, no? Del ventunesimo secolo. Lei tra l'altro purtroppo è venuta a mancare giovanissima, però nella sua breve carriera ci ha regalato delle cose fantastiche, tra cui questo disco qui che effettivamente appunto ha avuto questi premi, ha sfornato tanti singoli importanti, tra cui quello che dovete indovinare stamattina, che poi è anche il singolo che dà il titolo all'album, la cosiddetta title track. Parliamo di un disco del 2006, quindi vi do anche l'anno per agevolarvi un po' magari nella ricerca della canzone che dovete indovinare. Artista fantastica, grande personalità, grande presenza scenica, una voce particolarissima, appunto è stato uno degli album, insieme a questa canzone e alle altre che ne facevano parte, più influenti della storia della musica. Vi faccio sentire la clip mostrificata che sicuramente vi chiarirà le ultime idee, poi se volete darci la soluzione potete farlo come sempre con un messaggio vocale. Il più veloce che risponde esattamente verrà in diretta qui su Radio Subasio tra poco con noi. Messaggi vocali al 348 075 8060, ovviamente dite anche il vostro nome e da dove ci ascoltate.

Radio Subasio con il tuo device preferito. L'ascolti dove vuoi. L'ascolti dove vuoi. In FM, su DAB, in streaming con lo smart speaker. Sul sito radiosubasio.it, su PC, tablet, smartphone, scaricando l'app gratuita. Radio Subasio, l'accendi e ti segui.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a Francesco. Allora, Francesco ha una triangolazione particolare appunto nella sua vita, perché lui è napoletano, vive a Livorno, ma in questo momento si trova a Roma Tor di Quinto. Ho detto bene?
0: Assolutamente sì.
1: Perché rischiavo di sbagliare con tutte queste città. Allora, innanzitutto, Francesco, partiamo dall'ultima. Che ci fai a Roma Tor di Quinto stamattina?
0: A Roma Tor di Quinto siamo in una fase di attesa, abbiamo portato mio figlio a fare un concorso.
1: Ah,
0: questa
1: bene.
0: È zona di concorsi pubblici.
1: È vero, zona di concorsi, quindi in bocca al lupo a tuo figlio.
0: Viva il lupo.
1: Bene, allora, quindi adesso invece andiamo a Livorno. A Livorno vivi e lavori?
0: A Livorno vivo ma non lavoro, ci ho lavorato, vivo a Livorno ma lavoro a Firenze.
1: Ah, bene, quindi lavori a Firenze e allora abbiamo detto Livorno, poi c'era Napoli. Napoli perché è la tua città natale?
0: Napoli mi ha dato la nascita, è la città natale dove ho i parenti, dove c'è la mia squadra del cuore . E insomma Napoli sempre nel cuore.
1: Allora, squadra del cuore, stanotte ieri sera, insomma, sappiamo tutti gli amici interisti, c'è anche il nostro Pozzo qui oggi che è veramente in brodo di giuggiole, hanno festeggiato.
0: Stanno ancora. Io ho gufato.
1: Tu hai gufato, non si dice, anche perché dai, voi l'avete vinto l'anno scorso lo scudetto.
0: Sì, va bene, è vero, abbiamo goduto tantissimo l'anno scorso, diciamo che per quest'anno via in via del tutto eccezionale abbiamo ritenuto di cederlo.
1: Giustamente, insomma, generosi come sempre i nostri amici napoletani.
0: In realtà se lo sono meritato, dai.
1: È vero, diciamolo. Io non sono un appassionato di calcio, quindi non posso parlare con cognizione di causa, però insomma, da quello che ho letto e sentito, se lo sono meritato. Allora, siamo pronti, perché tu, oltre a questa passione calcistica, hai anche, immagino, una passione musicale, visto che hai indovinato subito la canzone di stamattina.
0: Sì, Back to Black, Amy Winehouse,
1: ti piace la grandissima sì. Amy Winehouse?
0: Fortissima, purtroppo fa parte, io faccio parte di una generazione di nostalgici, mm-hmm. quindi tutti questi VIP che sono stati immensi, Amy Winehouse, George Michael, insomma tanti altri sono andati via purtroppo,
1: troppo
0: ma ci lasciano queste perle meravigliose.
1: Allora, grazie per aver giocato con noi, la sentiamo insieme, Francesco, la grande Amy Winehouse.
0: Grazie a voi,
1: ciao caro. E allora eccola qui, grandissima come sempre, è sempre un piacere ritrovarla su Radio Subasio. Questa è Back to Black, Amy Winehouse.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
8: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Seccina nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
13: La spesa intelligente!
14: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
15: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Nel 1979 Adriano Pappalardo vince il disco d'oro con quella che resterà la sua canzone più celebre, incisa successivamente anche in spagnolo. Ricominciamo.

0: Italia Starter Pack.
1: J-Ax su Radio Subasio, buongiorno da Gianluca Giurato, stiamo parlando di premi vinti nella vita stamattina, piccoli o grandi, sentiamo le vostre esperienze.
2: Ciao, sono Barbara da Milano, negli anni 90 ho vinto la penna d'oro con il tema Milano Olimpica 2000, candidatura per lo sport milanese. Purtroppo allora Milano non è riuscita ad ospitare le Olimpiadi, ma lo ha fatto quest'anno e per chiudere il cerchio io sono stata volontaria alle Olimpiadi di quest'anno, per cui una bella storia, dei bei ricordi.
1: Sicuramente bellissimi, complimenti a te. Sentiamo adesso chi c'è.
3: Sono Alberto da Roma.
1: Ciao Alberto.
3: Dunque, io ho vinto nella vita due premi dello sport che secondo me è il più bello del mondo.
1: Quale?
3: Ed è il tiro a volo.
1: Ah però.
3: Piattello, piattello fossa, elettrofibras, eccetera, eccetera. Due coppe con relativi premi in denari.
1: E beh, anche tu devo dire che ti sei tolto delle belle soddisfazioni. Grazie a tutti e complimenti, ragazzi.
4: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io, ma sono matta. Radio
1: Subasio è una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
2: Quante volte ti ho cercato?
1: Questa sera alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club. Questa sera alle 21, Giorgia, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Nessun rimpianto, gli 883
1: nessuno,
0: su Radio Sobasio.
1: Nessuno, nessuno.
0: Tu hai rimpianti?
1: Ma di tanto in tanto, no, non è vero, no, no, guardo avanti, spero come molti.
0: Oggi poi, l'ho detto anche prima con il nostro ascoltatore.
1: Che rimpianti può avere un interista oggi? Quello forse di non aver vinto la Coppa dei Campioni l'anno scorso.
0: Vabbè.
1: Ma rimane sempre la Coppa Italia.
0: Certo,
1: non mi
0: certo.
1: fa parlare di calcio.
0: No, no, no, anche perché oggi parliamo di altro.
1: Oggi parliamo di altro, di disordine. No, sto pensando che dico sempre di non parlare mai di Inter, ma poi voglio
0: e
1: dire,
0: come si fa? La passione.
1: Gli eventi ci scavalcano.
0: Io sono super partes, lo sai, perché non tifo per nessuno.
1: Un saluto agli amici interisti e a chi soprattutto non è interista. Torniamo a noi e all'argomento di questa mattina, che ha a che fare, credo, con molti. Tu vivi nell'ordine o nel disordine?
0: Allora, vorrei vivere più nell'ordine, però a volte, mio malgrado, vivo nel disordine.
1: Ecco qui.
0: E non aggiungo altro.
1: Lo sapevi che la scienza conferma che vivere in un ambiente disordinato aggiunge stress alla mente in modo quasi silenzioso?
0: Ma
1: subtolo.
0: Lo sospettavo, lo sai?
1: Tant'è che quando ci capita di ordinare il nostro ambiente, godiamo di una certa soddisfazione intrinseca che ci fa bene e ci rilassa alquanto. Detto questo, io quest'oggi vorrei chiedervi se voi fate il cosiddetto riordino terapeutico, che va proprio in questa direzione. Ma poi come vi sentite? Riordinate in prima persona o fate riordinare da qualcuno? Vi definite ordinati, disordinati o disordinati creativi? Insomma, vi danno fastidio le persone differenti da voi? Lo fate pesare? Cercate di cambiarle o strade separate? Perché sai, poi quando si vive in uno stesso ambiente, disporre delle cose nello stesso modo non è sempre facile.
0: È vero, poi i disordinati creativi mi fanno sorridere.
1: Ma poi c'è anche chi nel suo caos ritrova tutto.
0: È vero,
1: tipo
0: è vero.
1: 348-075-8060.
0: Grazie Pozzo, voi sarete ordinatissimi sicuramente nel mandare i vostri messaggi stamattina, ne sentiremo sicuramente delle belle. Intanto diventiamo tutti romantici perché su Radio Subasio torna anche Tommaso Paradiso.

0: I romantici si danno anche appuntamento, quindi io vi do appuntamento a domattina, come sempre alle 7, tutti in piedi vi aspetto, intanto arriva il posto ad accompagnarvi fino alle 10, fino alle 13, anzi dalle 10 alle 13 appunto di questa mattinata, come tutti i giorni, da lunedì al venerdì. Da parte mia è tutto, prima l'informazione, le breaking news di TGcom 24, quando mancano 2 minuti alle 10, ciao!
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Inizia oggi l'iniziativa statunitense Project Freedom per liberare le navi bloccate da 2 mesi nel Golfo Persico. Coinvolti oltre 100 velivoli e 15.000 militari. Un gesto umanitario, dice Trump. L'Iran avverte: qualsiasi forza armata straniera che si avvicinerà allo stretto verrà attaccata. Oltre 2 milioni di possibili biglietti cancellati dalle compagnie aeree per le tratte di maggio. Migliaia i voli annullati. Cresce il timore globale per una mancanza di carburante. Dall'inizio della guerra il costo dei propellenti è raddoppiato, spingendo per viaggi con velivoli più piccoli e a consumi ridotti. Mercoledì in procura a Pavia l'interrogatorio di Andrea Sempio, accusato del delitto di Garlasco. La difesa smentisce le ricostruzioni secondo cui Chiara Poggi sarebbe protagonista di alcuni post su un blog scritti tra 2009 e 2016. Chiameremo la vera ragazza a testimoniare, dicono i legali. Scomparso a Budapest il batterista padovano Davide Lucchelli, 24 anni. Non si hanno sue notizie dal 1 maggio, quando i membri della band con cui era in trasferta hanno perso le sue tracce. Ricerche in corso, il padre potrebbe volare in Ungheria per seguire le operazioni. Ci sono 3 morti su una nave da crociera al largo di Capo Verde. Secondo l'OMS si tratta di un'epidemia di hantavirus, malattia trasmessa all'uomo dai roditori. Sarebbero 9 le persone in totale ad aver contratto il patogeno a bordo. I Paesi Bassi pronti al rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati. Calcio, festa Inter che con il 2-0 contro il Parma si cuce il 21esimo scudetto sul petto. Tennis, Sinner trionfa a Madrid ed è il primo a vincere 5 Masters 1000 di fila, ora punta agli internazionali d'Italia. Formula 1, gara perfetta a Miami per Kimi Antonelli, 3ª vittoria consecutiva. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
7: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
13: One Express, anche entro le 12.
14: Gold Espresso, ore 12.
13: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
16: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
17: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
3: Ma buongiorno, ben trovati amici di Subasio, buon lunedì numero 4 di maggio 2026 dal Pozzo con voi fino alle 13. Cominciamo come sempre molto bene con le donne cantate da Zucchero. Subasio.

0: Libero è il destino di molte canzoni, quello di passare inosservati in rassegne importanti o concorsi importanti, come nel caso specifico Sanremo. Poi il pubblico invece fa una scelta molto diversa da quello, da quelle delle giurie popolari o comunque miste di qualità, quant'altro. Buona mattina a tutti dal Pozzo, insieme fino alle 13, dicevamo, tra suoni, emozioni, qualche sogno e qualche spunto di riflessione che ha sempre a che vedere con il nostro quotidiano, come in questo caso con l'ordine contrapposto al disordine in cui molti di noi navigano, e anche felicemente, oserei dire. Per esempio, se prendete la mia scrivania, ce n'è per tutti i gusti, guai a chi mi tocca il mio disordine, in cui mi muovo molto bene e in quel caos mi oriento e ritrovo tutto. Se qualcuno puta caso passa e mette ordine, è la fine. È così anche per voi? Comunque la scienza ci conferma che vivere in un ambiente disordinato aggiunge stress alla mente in modo silenzioso. Ebbene sì, sono stressato se è per questo. E allora vi chiedo, se voi fate questa specie di riordino terapeutico che fa bene, cioè mettere ordine di tanto in tanto, rimettere tutte le cose a posto, come vi sentite poi? Riordinate in prima persona o fate riordinare da qualcuno che forse vi conosce meglio di voi? Vi definite ordinati, disordinati o, come molti, disordinati creativi? Vi danno fastidio le persone differenti da voi? Lo fate pesare? Cercate di cambiarle o piuttosto strade separate? Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 8060, anche un po' in ordine sparso, non dico in disordine, con la forza delle vostre esperienze. Anche oggi c'è un primo buongiorno e va ad Agnese che ci ascolta e ci saluta da Bologna. Buongiorno a te Agnese e buon ascolto a tutti, anche con Fedez e Marco Masini.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

Est Elisa, la scienza lo conferma. Vivere in un ambiente disordinato aggiunge stress alla mente in modo silenzioso. Non ci si accorge subito, ma il cervello registra tutte le cose fuori posto, anche quando credi di ignorarle. Il trend cambia quando finalmente si pulisce, perché oltre all'ambiente cambia anche l'umore. Lo spazio si fa più leggero, la testa si svuota e quella sensazione di controllo che sembrava lontanissima torna di colpo. Quasi nessuno ha voglia di pulire, eppure l'80% delle persone si sente più felice dopo averlo fatto, anche partendo pigra, stanca, con zero motivazione. Insomma, vivere in un ambiente ordinato ci fa bene, ci rilassa, riduce lo stress. Detto questo, voi lo fate questo riordino terapeutico per cui di tanto in tanto vi rimboccate le maniche e... beh... riordinate tutto? Come vi sentite poi? Riordinate in prima persona o lo fate fare da qualcun altro? Vi definite ordinati, disordinati o disordinati creativi? Vi danno fastidio le persone differenti da voi? Insomma, cercate di cambiarle oppure strade separate? Di ordine contrapposto a disordine in cui tanti di noi vivono, e anche bene, devo dire. Parleremo questa mattina al 348 075 8060.

0: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non

0: sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Noi siamo giovani!
6: Per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
7: Che bel terrazzo!
8: Grazie!
7: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
8: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
7: Allora lo consiglio al vicino.
8: No!
7: Perché?
8: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Niliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Del duetto che arriva posso dirvi che lei sarà la regina di questa serata e del Radio Subasio Music Club Live. È Giorgia che in coppia con Tiziano Ferro interpreta Superstar.

0: rivisitato anni più tardi, era all'inizio degli anni 2000, circa 2003 se non ricordo male, da i No Doubt, con una versione molto gradevole che ancora si suona molto molto molto volentieri. Sono le 10 da 40 minuti e un po' di secondi, Radio Subasia in vostra compagnia, Stefano Pozzovivo con voi fino alle 13 e da questo momento Saif, dominatore della scena musicale di queste ultime settimane, da Sanremo in poi, con la sua Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: anni di carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

figli, disordine contro l'ordine. La scienza ci conferma che vivere in un ambiente disordinato aggiunge stress alla mente in modo silenzioso. E allora voi lo fate, riordino terapeutico? Come vi sentite poi? Riordinate in prima persona o lo fate fare a qualcun altro che magari vi conosce meglio di voi? Vi sentite o definite ordinati, disordinati o disordinati creativi? Vi danno fastidio le persone differenti da voi? Cercate di cambiarle o strade separate? E che disordine sia, forse? 348 075 8060 per dirci la vostra sul tema.

0: Jamiroquai, Blue Skies, arriva l'informazione su Subasio ed è quella delle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Trump boccia il piano di pace iraniano ma conferma che negoziati sono in corso. A Hormuz al via la nuova iniziativa Project Freedom. Libererò le navi bloccate, dice il presidente, che schiera oltre 100 velivoli e 15.000 militari. Teheran minaccia, tutte le forze straniere che si avvicineranno saranno attaccate. Un drone ucraino c'entra un grattacielo a Mosca, a soli 6 km dal Cremlino. Abbattuti i muri di tre stanze al 36esimo piano, nessun ferito. Intanto il Regno Unito vuole aderire al prestito dell'Unione Europea da 90 miliardi per Kiev. Sarebbe positivo per le nostre relazioni, afferma il Premier Starmer. Crescono i timori per una carenza di jet fuel. Le compagnie aeree tagliano 2 milioni di posti nel mese di maggio a livello globale, mentre il costo del propellente è raddoppiato dall'inizio del conflitto iraniano. Gli operatori privilegiano ora velivoli a capienza e consumi ridotti. In Ungheria si cerca il batterista padovano 24enne Davide Lucchelli. È scomparso la sera del 1 maggio a Budapest mentre era in trasferta con la sua band. I compagni lo hanno visto l'ultima volta in un parcheggio. Al lavoro la polizia, che non esclude alcuna ipotesi. Notte di festa per la Milano nerazzurra con il 2-0 sul Parma. L'Inter si cuce sul petto il 21esimo scudetto con 3 giornate d'anticipo. I festeggiamenti ufficiali il 17 marzo, quando la squadra di Chivu spera di poter esibire anche la Coppa Italia. Finale in programma il 13 all'Olimpico contro la Lazio. Tennis, Sinner sbanca anche a Madrid ed è il primo della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Ora attesa per gli internazionali d'Italia. A Roma è l'unico 1000 che l'altoatesino non ha ancora vinto. Formula 1 a Miami, gara perfetta per Kimi Antonelli. Per il 19enne è la terza vittoria consecutiva. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Milano. 4 km di incolonnamenti per traffico intenso invece tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla 8 coda per lavori tra Castronno e Cavaria in direzione Milano. Infine sulla statale 45 di Val di Trebbia si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Piacenza procedendo verso l'incrocio Genova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
5: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
4: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
5: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
4: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
5: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800-128-128 o fai da te su estra.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family?
13: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
14: La spesa intelligente.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere.
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: The Nightfly, il primo album di Donald Fagen, e resta anche per la straordinaria qualità dell'incisione, al punto che ancora oggi viene utilizzato per testare la qualità degli impianti. Ora te.

0: Incoscienti giovani Achille Lauro, oggi a parlare con voi di ordine contrapposto al disordine. Ci sono persone che non possono vivere senza il loro disordine all'interno del quale in qualche modo si orientano. E voi fate di tanto in tanto il riordino terapeutico? Come vi sentite poi? Riordinate in prima persona o fate riordinare da qualcuno? Insomma, vi definite ordinati, disordinati o disordinati creativi?
1: Della San Giuliano Terme, e appartengo a quella scelta di persone di ordinati patologici, quelli che non vanno a letto se non hanno sistemato, pulito e lucidato la cucina, se non escono se il letto non è perfettamente in linea con il muro e il letto, il lenzuolo, il copriletto non è perfettamente diritto. Mi sono operata una gamba, ho messo una protesi, non potevo muovermi e ho pulito casa malissimo a livello fisico, ma non ho fatto venire nessuno perché venne un giorno una persona a darmi una mano, ma io le stavo dietro perché, come si sa, come si pulisce noi, non pulisce nessuno, senza nulla togliere agli altri, per carità. Io pulisco tutti i giorni, a maggior ragione perché ho due cani a pelo lungo, e ogni 10 giorni, 3 settimane, ribalto completamente casa. Però poi alla fine la sensazione di benessere, di serenità, ma come sto bene, mi guardo intorno ed è tutto perfetto, sto bene. Mi fa stare bene.
0: La nostra ascoltatrice parla chiaramente di sensazione di benessere. E voi vi sentite ordinati o disordinati? 348 075 8060.

0: Un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti, nella nostra mattina in cui stiamo parlando di ordine contrapposto a disordine. Vi ho chiesto come vi definite, ordinati, disordinati, disordinati creativi, e soprattutto vi danno fastidio le persone differenti da voi? Glielo fate pesare, cercate di cambiarle o strade separate?
1: Sono Marco da Viterbo. Io purtroppo sono ordinato maniacale, e dico purtroppo perché poi convivere con altre persone non è facile. Io ordino e schematizzo tutto in base ai colori, in base alla grandezza, in base all'utilizzo che ho delle cose, ma dal semplice cassetto all'armadio, al lavoro, a qualsiasi cosa. Ho una mania dell'ordine, purtroppo.
0: Un piccolo furio sui generis, oserei dire.
2: Sono Stefi. Essendo una persona che da 40 anni che fa il lavoro di pulizia, io sono una persona super pulita e super ordinata. Mi piace l'ordine, mi piace la pulizia, e mi è sempre piaciuto uscire da una casa e lasciare tutto in ordine e impeccabile. Mi ha dato sempre una soddisfazione piena, sia nell'ambiente lavorativo, sia nell'ambiente di casa, sia nella cura della persona anche, perché ricordatevi che la persona è lo specchio della casa. E fortunatamente ho trovato un compagno che è ordinato, non come me, però è ordinatissimo, e quindi io tifo per l'ordine e per la pulizia, mi piace tantissimo, e vi assicuro che in 40 anni di lavoro ne ho viste di cotte e di crude. Viva la pulizia e viva l'ordine.
0: Viva la pulizia e viva l'ordine, quasi maniacale a volte. E voi? 348 075 8060.

0: consegne su pallet espresso più puntuali
1: e veloci in tutta Europa.
0: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
0: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. Tre giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte. Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
14: perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Sounds Like Melody, Alphaville. Era il lontano 1984. Più di 40? In questa mattina su Basio stiamo parlando di ordine, contrapposto ovviamente al disordine. Vi ho chiesto se vi sentite ordinati, disordinati o disordinati creativi, se vi danno fastidio le persone differenti da voi, se cercate di cambiarle oppure strade separate. E poi se fate uso del cosiddetto riordino terapeutico, cioè mettere ordine intorno a sé per recuperare anche energia, visto che gli scienziati ci hanno confermato che vivere in un ambiente disordinato aggiunge stress alla mente in modo silenzioso.
1: Anna Maria D'Anzio. Tutta la vita, nonostante lavorassi tutto il giorno, ero una perfezionista. Casa super pulita, super precisa, super tutto. Adesso con l'età non dico che sono arrivata a essere sporca, perché direi proprio una grandissima bugia. È sempre comunque una casa ordinata, pulita, ma non sono più maniacale. Se poi un giornale rimane poggiato sul divano, non è la morte di nessuno. Però i piatti no. I piatti, guai a Dio se la sera non sono tutti fatti, ordinati, la cucina deve essere perfetta, il letto rifatto, ma non maniacale. Se il cuscino è leggermente spostato, non importa. Se sopra il copriletto i cuscini non sono messi perfettamente, uno a cuore, uno quadrato, uno tondo, no, vabbè, l'infilo dentro l'armadio, la praticità di avere il letto pronto. Ragazzi, con l'età si cambia. E poi sai, come mi diceva una mia amica di parecchi anni più di me all'epoca, la casa rimane e noi ce ne andiamo. Goditi la vita.
0: Goditi la vita. C'è un po' di saggezza in questa affermazione di principio.
2: Ma io penso solo una cosa. Siccome io vado a fare le pulizie in casa di altre persone, di altre famiglie, penso che forse la gente non si rende conto, soprattutto quella che è disordinata, che ci vuole veramente il doppio del tempo, tanto tempo, perché comunque il disordine vuol dire che comunque uno non è che pulisce, diciamo, fino le cose. Quindi quando poi vai a pulire, prima di tutto devi riordinare tutto, mettere tutto a posto, quello che c'è per terra, quello che c'è tutto ribaltato, e in più poi bisogna pulire. Quindi secondo me un minimo di ordine forse sarebbe bello anche per se stessi. Rory da Rimini.
0: Un po' di ordine disseminato qui e là per evitare poi grandi sfaticate.
3: Giada da Poggio Bustone. E come diceva mia nonna, la pulizia sta bene da tutte le parti, tranne nelle tasche.
0: Come darle torto? E voi? 348 075 8060.

0: Esibizionista Annalisa, Radio Subasio. C'è chi è un po' esibizionista nella pulizia, nell'ordine, ma forse anche nell'disordine qualche volta, perché fa trendy, forse, chi lo sa. Fatto sta che questa mattina vi ho chiesto se vi sentite ordinati, disordinati o disordinati creativi. Come vi sentite dopo aver riordinato quasi terapeuticamente la stanza che vivete o l'appartamento in cui abitate? E poi vi danno fastidio le persone differenti da voi, glielo fate pesare, cercate di cambiarle, oppure strade separate. Molte domande intorno all'ordine contrapposto al disordine.
1: Sono Salome degli Axel. A me piace la pulizia, piace l'ordine, ma tutto ha un suo tempo. Sicuramente la libreria è il posto più pulito di casa, perché ogni 2-3 giorni scelgo il mio nuovo libro da leggere. E cosa c'è per terra o in cucina passa in secondo piano. Per me importante è viaggiare nei libri ogni giorno.
0: Anche perché una nutrita libreria ha bisogno di cura. La carta tira la polvere.
2: Sono Susanna da Firenze. Io vorrei distinguere l'ordine dalla pulizia, perché non ritengo che le persone anche più disordinate siano non pulite. Ecco, quindi voglio dire, quindi pulizia personale, pulizia della casa, ritengo che siano una cosa a parte rispetto all'ordine. Poi io mi ritengo una persona ordinata nei limiti, perché sono una gran creativa e quindi più confusione c'è e più vuol dire che sono nel mio massimo della creatività. Poi dopo è naturale, quando questa creatività scende, rimetto tutto in ordine, eccetera. Però adesso, se guardo la mia stanza dal lavoro, vedo che ci sono diverse cose fuori posto, o perlomeno usate e lasciate lì, perché tra un attimo magari le prendo e devo creare qualcosa. Quindi cerchiamo di essere più obiettivi tutti, no? Voglio dire, posso essere ordinata, pulita, cioè la manialità non va bene né nel disordine né nell'ordine. Quindi questo è il mio pensiero.
0: No a forme maniacali.
3: Beh, penso che una casa accogliente sia anche una casa ordinata e pulita, e diventa anche un valore aggiunto alla vita, però non deve essere una cosa maniacale. Cioè, io mai mi sognerei di subordinare un'uscita con le amiche, una gita, a pulire la camera o a fare la lavatrice, ecco. Quindi ci vuole anche in questo settore un po' di equilibrio, non guasta. Grazie da Lucca.
0: L'equilibrio sembra quasi impossibile, ordine e disordine, un po' come lo yin e lo yang, diceva lo scrittore americano Harry Adams. Il caos spesso genera la vita, laddove l'ordine spesso genera l'abitudine.

0: Miglior Vreth, sono le 12 in punto e allora è il tempo di cedere la linea alla redazione per un nuovo appuntamento con le breaking news di TGCom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Libererò le navi bloccate a Hormuz. Così Trump, che lancia il Project Freedom, oltre 100 velivoli e 15.000 militari schierati attorno allo stretto. L'Iran minaccia: tutte le forze che si avvicineranno saranno attaccate. Poi l'accusa: niente accordo perché Washington insiste su posizioni massimaliste. In Russia si teme un possibile colpo di Stato ai danni di Putin. Secondo la CNN, che cita fonti di intelligence europee, sarebbero state rafforzate la sicurezza e la sorveglianza attorno al presidente dopo una serie di assassini di alti ufficiali. E c'è chi punta il dito sull'ex ministro della difesa Shoigu. Il vostro ruolo è fondamentale per la salvaguardia dell'indipendenza del paese e dei valori di pace e stabilità. Così Mattarella nel suo messaggio per i 165 anni dell'esercito. Il capo dello Stato aggiunge: ogni azione dei nostri militari trova legittimazione e guida nel solco tracciato dalla Costituzione. Almeno 5 passeggeri contusi in metropolitana a Milano. Poco prima delle 9 di stamattina un treno della M1 ha frenato improvvisamente alla stazione di Cadorna per evitare l'investimento di una persona che si era lanciata sui binari nel tentativo di togliersi la vita. La circolazione è ora tornata regolare. In Ungheria scomparso il batterista padovano 24enne Davide Lucchelli. È stato visto l'ultima volta la sera del 1° maggio a Budapest in un parcheggio mentre era in trasferta con la sua band. In corso le ricerche coordinate dalla polizia locale, che non esclude alcuna ipotesi. Calcio: Inter campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo. Nella notte festa popolare nelle strade di Milano per il 21esimo scudetto nerazzurro. La 35esima giornata di Serie A si chiude oggi con 2 posticipi: alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una perturbazione sta raggiungendo la nostra penisola, quindi il tempo è in peggioramento. Questo significa che nelle prossime ore sarà bello, soleggiato all'estremo sud, nuvole altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite. Qualche pioggia bagnerà il Piemonte, il Ponente Ligure e la Sardegna. Poi in serata le piogge si estenderanno a gran parte del nord-ovest. Per quello che riguarda le temperature, oggi massimo e lieve calo al nord, con poche variazioni altrove. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
6: E ora la sfida finale. Cocktail:
7: spritz al tramonto.
6: Colazione:
7: cappuccino vista mare.
6: Estate:
7: crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
9: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
11: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto: il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
15: Eurospin, la spesa intelligente.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Sarà il protagonista del Subasio Music Club, Radio Subasio Music Club, il 18 di maggio, lunedì. Di chi parlo? Di Raff, che qui risuoniamo con un suo grande classico, Inevitabile Follia.

0: potrei cantartele qui.
1: I tuoi particolari, ultimo che scalda i motori come tanti artisti in questo 2026, per un'estate che si presenta e promette tantissimi spettacoli dal vivo. Sono le 12 da 15 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, il Pozzo come fino alle 13 e ora anche il ritmo e l'eleganza, aggiungerei, di Malika Ayane e la sua Animali Notturni.

Meravigliosa creatura Gianna Nannini, meravigliosa come voi che ci fate sapere che ci ascoltate. Nasce così lo spazio a voi dedicato ai saluti arretrati, che poi arretrati non sono, pretesti belli buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come Renato e Anna che sono in viaggio sulla 1 in direzione Reggio Emilia. Buon viaggio e buon ascolto anche a Giovanna che ci ascolta e ci saluta da Teramo, e buon ascolto anche a Alessia che ci ascolta e ci saluta da Scafati, siamo in provincia di Salerno. Per tutti, con Volevo Te, Giusy Ferreri.

0: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
8: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800-128-128 o fai da te su estra.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
13: Felice di condividere questo viaggio con 2 amiche artiste che stimo molto, così al lancio di questo nuovo singolo Serena Brancale, che con Levante e Delia canta al mio

album New Flave del 1989, che insomma definì la consacrazione in maniera direi definitiva, appunto, passatemi l'impiccio di parole, e alla fine proprio degli anni 80. Sono le 12:44 minuti. Tra pochi minuti scopriremo il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo, che tradizionalmente è la prima ora del nostro pomeriggio, ma c'è tempo. Intanto con Ringo Starr, i Pinguini Tattici Nucleari.

0: con te.
1: Il mio giorno più bello nel mondo, Francesco Renga, eccoci qui.
2: Buongiorno.
1: Come sta?
2: Bene, buon inizio di settimana.
1: Ben trovato, lunedì 4 di maggio.
2: È iniziato un nuovo mese.
1: Insomma, un mese importante che prelude poi a giugno. Mese delle attese. Per me maggio è sempre il mese delle attese. Non so per te, non so per voi, ma...
2: Delle attese perché tu dici sono in attesa che arrivi la bella stagione?
1: Esatto.
2: Ah, okay.
1: Sembra che debba succedere qualcosa, poi non succede nulla.
2: Cioè,
1: però, insomma, è un po' come il sabato prima della domenica, maggio prima di giugno.
2: Certo.
1: Vabbè, basta con queste cose che si annoia chi ci ascolta. Invece di cosa si parla oggi?
2: Si parla
1: oggi?
2: Di ingiustizie. Uh-huh. Di ingiustizie. Ci siamo ispirati a una cassiera di un supermercato che erroneamente, a detta sua, ha inserito nello scontrino di due clienti due barrette che poi ha mangiato.
1: Ah, ecco.
2: Però vabbè, è stato un errore e mi hanno licenziata per questo. Farò ricorso.
1: Se ne è letto sulla cronaca.
2: Ecco. Beh, insomma, lei l'ha letta come una grandissima ingiustizia,
1: certo,
2: no? Questa
1: certo.
2: azione da parte certo. dell'azienda per la quale lavorava. E allora ci siamo ispirati a lei per chiedere agli ascoltatori se avete innanzitutto subito mai un'ingiustizia, si spera di no. Mm-hmm. E qual è il primo pensiero o la prima reazione che voi avete davanti
1: quando avete
2: a
1: la sensazione di aver ricevuto un'ingiustizia?
2: Ecco.
1: E chissà quante volte è successo, chissà quante volte avete reagito e quante volte invece avete contato fino a 10.
2: Perché dovresti a volte morderti la lingua, ma davanti a un'ingiustizia vera è difficile rimanere così.
1: Se volete fare una cosa giusta, interagite con noi.
2: Certo.
1: A che numero?
2: Al 348-075-8060.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Lucio Corsi, volevo essere un duro. Con Subasio continua la sequenza di canzoni, suoni, dunque, emozioni e sogni con il nostro pomeriggio di cui si stanno per spalancare le porte. Come sempre prima però un nuovo aggiornamento informativo. Quello che arriva è quello delle 13. Noi ci troviamo domani a partire come sempre dalle 10 e come sempre fate i bravi.
2: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Inchiesta della Procura di Roma sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle barche della flottiglia al largo di Creta. Il reato ipotizzato, sequestro di persona. Il fascicolo avviato dopo l'arrivo di tre esposti che riguardano gli attivisti Tiago De Avila e Saif Abu Keshek in carcere nello Stato ebraico. Parte l'operazione di Trump Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz, spiega il presidente americano. Teheran sostiene di aver impedito l'ingresso di un cacciatorpediniere statunitense nello stretto, colpendolo con due missili. Il vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia. Temi centrali, difesa, sicurezza, energia, anticipare le crisi e non solo reagire, ammonisce Giorgia Meloni nel suo intervento, ricordando come l'Unione Europea abbia dimostrato capacità di rispondere alle emergenze con la crisi pandemica e con l'Ucraina. Nel 165esimo anniversario di costituzione dell'esercito italiano, il presidente Mattarella sottolinea il ruolo delle forze armate, fondamentali per salvaguardare l'indipendenza del paese, contribuiscono a far prevalere le ragioni del diritto internazionale e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della violenza, osserva ancora il capo dello Stato. Tentato suicidio a Milano lungo i binari della metro rossa all'altezza di Cadorna, il macchinista della linea M1 è riuscito a fermare in tempo il treno, però a causa della brusca frenata alcuni passeggeri sono caduti e sono rimasti contusi. Calcio, l'Inter è per la 21esima volta campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo sulla fine della stagione di Serie A. Tennis, il cammino di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia comincia il secondo turno con il vincente del match tra Hofner e Mikkelsen. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si registrano code a causa di un incidente tra Pesaro e Cattolica in direzione Bologna. Sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato a causa di una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Bari svincolo statale 271 di Cassano in direzione Padova. Code a tratti sull'autosole tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Milano. Code a tratti anche lungo la 4 Torino-Trieste tra Milano Est e Cormano viaggiando verso Torino. Per lavori sono segnalate code sulla 7 Serravalle-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano e sulla 12 tra Chiavari e Recco. Traffico rallentato sulla tangenziale di Napoli tra zona ospedaliera e Camaldoli a causa di un veicolo fermo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore e con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma... ha addosso solo fango?
8: Ah già, solo fango.
7: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Le 13 da 4 minuti, bentrovati, buon pomeriggio da Leonardo, insieme sino alle 17, buon inizio di settimana, oggi lunedì 4 maggio 2026 inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, c'è George Michael per voi.

1984, Colors Whisper, George Michael, scritta insieme a Andrew Ridgeley, ma la presentò singolarmente George. E tra altre cose, non so se conoscete il famoso aneddoto legato al sassofono, o meglio al sassofonista. La parte del sax è praticamente leggendaria, perché a registrarla fu davvero un calvario. George scartò 10 sassofonisti diversi prima di scegliere Steve Gregory. Cercava un suono specifico, non dico particolare, ma specifico, che nessuno sembrava riuscire a riprodurre correttamente. Alla fine, insomma, trovò la quadra. Grande classico dell'84, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Ben trovati, buon pomeriggio a tutti. Sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Oggi si parla di ingiustizie. È brutto subirle le ingiustizie, ma è altrettanto brutto così rendersi conto che magari un conoscente o una persona anche del tutto sconosciuta le possa subire, no? E allora vi chiedo intanto se avete mai subito un'ingiustizia e qual è il primo pensiero o la prima reazione che avete o avete avuto davanti a un'ingiustizia. Se volete raccontarmi le vostre esperienze, come sempre 348 075 80 60, questo è il codice d'accesso che vi consente di inoltrare i vostri messaggi scritti o vocali su WhatsApp o Telegram. Farfalle per voi, Cioffi e Noemi.

Eccoli, Miracoli Tiro Mancino, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo iniziata da pochissimi minuti. Allora, ci siamo ispirati per l'argomento di oggi ad un fatto avvenuto nella bassa modenese, in finale Emilia. Una cassiera di supermercato è stata praticamente licenziata per aver scansionato, a suo dire per errore, in due diverse occasioni quattro barrette energetiche da 1,25 euro l'una sul conto di due clienti. A parte aver mangiato sul posto di lavoro, dice la cassiera, per le motivi di privacy è rimasta anonima, ma non ho fatto assolutamente nulla di così grave da motivare un licenziamento, ora procederò per vie legali. La donna, che si è rivolta ai sindacati per far valere le sue ragioni, ha detto di essere molto molto arrabbiata. Non ho fatto nulla di così grave da dover subire questo trattamento e ora ho realizzato l'accaduto e farò di tutto per chiarire questa ingiustizia. E allora, si parla di ingiustizie, vi chiedo se avete mai subito un'ingiustizia, qual è il primo pensiero o la prima reazione che avete o potreste avere davanti a un'ingiustizia. 348 075 80 60.

Lettera G, Luciano Ligabue, questa è la pausa pranzo di Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Se volete partecipare, sappiate che si parla di ingiustizie. Allora, intanto vi chiedo se, spero di no, ne avete mai subita una e qual è il primo pensiero, la prima reazione che avete davanti a un'ingiustizia. Perché, insomma, ci sono situazioni in cui basta davvero poco a far scaldare gli animi e a volte ciò che conta è la temperanza a un'ingiustizia. Perché, insomma, ci sono situazioni in cui basta davvero poco a far scaldare gli animi e a volte ciò che conta è la temperanza.

0: perché una ditta di ristrutturazione ci ha truffato. Nonostante questo, il giudice, insomma, per chiudere la cosa ci ha chiesto comunque di pagare ancora. Assurdo, paradossale, eppure è così. Però secondo me il modo più giusto di rispondere alle ingiustizie è non farsi schiacciare, perché uno se no dovrebbe andare in giro col bazooka, però non vale la pena. Quindi bisogna entrarci dentro nella maniera più giusta.
1: Grazie per la tua testimonianza. E voi avete mai subito un'ingiustizia? Qual è il primo pensiero o la prima reazione che avete avuto o potreste avere davanti a un'ingiustizia? 348 075 80 60.

0: riconosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
1: più gonfia.
0: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è

0: Bel tempo, il codice sconto del 10%.
1: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio, lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
8: La spesa intelligente!
9: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
10: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
9: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
10: Quella con gli sconti fino al 50%?
9: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
10: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
9: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Titi Derby 1987, If You Let Me Stay. Stiamo parlando di ingiustizie. Cosa vi chiedo oggi? Intanto, spero di no, se avete mai subito un'ingiustizia e qual è il primo pensiero, la prima reazione che avete avuto o che potreste avere davanti a un'ingiustizia? Beh, affrontare l'ingiustizia sicuramente richiede un equilibrio incredibile, no? Bisogna essere fermi, bisogna essere lucidi, non esiste una ricetta magica, questo no, però ci sono sicuramente dei passaggi chiave per non farsi travolgere, quindi bisogna restare calmi, prendere del tempo, respirare profondamente abbassando i livelli di cortisolo prima di parlare o agire. E allora, ripeto le domande di oggi: avete mai subito un'ingiustizia? Qual è il primo pensiero o la prima reazione che avete avuto o che potreste avere davanti a un'ingiustizia? 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, a proposito di ingiustizia, qua riguarda più una cosa d'università. Sì, siamo due ragazzi, siamo stati bocciati al nostro ultimo esame per laurearci, perché il giorno dell'esame orale non abbiamo salutato il professore.
2: Ho detto buongiorno al professore.
1: Quando è arrivato, abbiamo fatto tutto l'esame benissimo e alla fine però ci ha bocciato, spiegandoci anche il motivo.
2: E come si risponde a questa ingiustizia?
1: Il modo migliore è fare finta di niente, provare
2: la prossima volta. Abbiamo fatto così, poi alla fine ci abbiamo fatto e
1: sorvolare. L'importante è sorvolare.
2: È tutto andato come doveva andare, insomma, alla fine. Ricordatevi, ingiustizie ci sono, l'importante è sempre
1: andare avanti.
0: Certo, andare avanti, però scusate, a fine esame potevate dire: ah professore scusi, ci siamo dimenticati di salutare, lo facciamo adesso, lo facciamo due volte, buongiorno e buongiorno. No, non si poteva fare, vabbè. Avete mai subito un'ingiustizia? Qual è il primo pensiero o la prima reazione che avete avuto o che potreste avere davanti a un'ingiustizia? 348 075 80 60.

0: È una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
1: Quante volte ti ho cercato.
0: Questa sera alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club. Questa sera alle 21, Giorgia, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Logico numero uno, Cesare Cremonini, volge al termine la pausa pranzo di oggi. Abbiamo parlato di ingiustizie che non vorremmo mai vederle, tantomeno subirle. È comunque fondamentale fare anche una sorta di valutazione oggettiva, no? Separare quello che è accaduto dalle sensazioni e poi cercare anche una prospettiva diversa, perché è un errore, un pregiudizio o un atto deliberato, questo dovremmo chiederci, no? E insomma, sono tante le domande, però mi rendo anche conto che quando accadono certe cose è l'istinto che a volte prevale sulla ragione, cosa che non andrebbe assolutamente mai fatta. Vi ho chiesto se avete mai subito un'ingiustizia, qual è il primo pensiero o reazione che avete avuto o che potreste avere davanti a un'ingiustizia. E come sempre vi ringrazio e chiudiamo dando voce ai vostri messaggi arrivati al 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Buonasera a tutti, Roberta D'Assisi.
0: Ciao,
1: allora,
0: Roby.
1: Io ho subito un torto da parte di mia madre, che mi ha accusato di aver fatto una cosa contro mia sorella, quando invece non era assolutamente nella mia volontà, e da quel giorno mi ha tolto la parola.
0: Aia.
1: Poi ho subito questo torto, sono stata molto male,
0: certo,
1: mi è dispiaciuto moltissimo. Alla fine ho fatto io il primo passo, sono andata da lei il giorno del suo compleanno, le ho portato un piccolo dono per riappacificarmi, anche
0: brava.
1: Se questa esperienza mi ha comunque segnato profondamente nell'animo. Grazie a tutti.
0: No, io dico grazie a te, bravissima, complimenti.
2: Ciao Subasio, io sono Sara.
0: Ciao
2: questo
0: Sara.
2: Questo argomento mi tocca da vicino.
0: Vai.
2: Io ho un problema con le ingiustizie, lo riconosco con tutta onestà, non so se è per la mia formazione universitaria, perché ho una laurea come assistente sociale, però mi dovete credere, ho un problema perché io vado completamente fuori di testa, ma non solo verso di me, anzi forse quasi più verso gli altri. Prepotenza, sopraffazione, ingiustizie di qualsiasi genere mi fanno scattare e dare il peggio di me. Non do un buon esempio, lo dico con tutta onestà, quindi sì, per carità, un senso civico spiccato il mio, però ecco, se secondo me devo anche controllarmi, perché veramente mi rendo conto, non rispondo di me, rischio anche. Ciao ciao.

0: Media.
1: Breaking news di Digicom 24, soltanto 20 secondi alle 14.
2: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Trump boccia l'ultima proposta dell'Iran e lancia la nuova operazione Project Freedom per liberare Hormuz e scortare le navi fuori dallo stretto. Gli Stati Uniti smentiscono che una loro fregata sia stata colpita da missili di Teheran, che avverte: ogni ingerenza è un atto di guerra. Sequestro di persone, reato ipotizzato dalla Procura di Roma nell'inchiesta aperta sull'abbordaggio delle barche della flottiglia da parte della Marina israeliana lo scorso 29 aprile. Al vaglio tre dei diversi esposti depositati da associazioni e movimenti cui appartengono gli attivisti fermati. La premier Giorgia Meloni a Yerevan per la riunione della comunità politica europea sollecita i leader di 48 paesi presenti a fare un salto di qualità, anticipare le crisi e non solo reagire. Al centro del summit difesa, sicurezza ed energia. Sergio Mattarella ai vertici dell'esercito nel 165esimo anniversario della sua costituzione. Le forze armate sono fondamentali per salvaguardare l'indipendenza del paese e dei valori della pace e della stabilità. Il presidente ha quindi sottolineato come un mondo sempre più fragile imponga una resilienza delle istituzioni. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, dopodomani sarà in procura a Pavia, dove è stato convocato. Valuteremo se rispondere o meno, ribadiscono i suoi legali, mentre emergono dettagli dal forum a cui il 38enne ha partecipato per alcuni anni. Lavorava in una birreria la ragazza di cui si era invaghito quando aveva 18-19 anni. Calcio, l'Inter colora anche la sede per la vittoria dello scudetto diventato ufficiale dopo il successo contro il Parma, con tre giornate di anticipo sulla fine del campionato. E la 35esima di Serie A si completa oggi con Cremonese, Lazio e Roma Fiorentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Milano traffico rallentato tra Calenzano e il bivio dell'Autosole variante, per lavori invece lungo la 7 in direzione di Milano un chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla, sulla A13 verso Padova un incidente causa rallentamenti tra Boara e Monselice, anche lungo la A14 incolonnamenti per un incidente tra Fano e Cattolica in direzione di Bologna. Infine sulla statale 16 Adriatica segnalati materiali dispersi all'incrocio Barletta, strada statale 170 verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: E ora la sfida finale. Cocktail.
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione.
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate.
13: Crociera all'inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Matteo! Matteo, che
0: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: La pausa pranzo vi dà appuntamento a domani come sempre a partire dalle 13. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 e per voi un grande classico di Pino Daniele, Quando?

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Ernia Berlino, siete su Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso, chi è ricominciato a lavorare, visto che oggi insomma è lunedì 4 maggio 2026. Sappiate che alle 15 arrivano i 60 minuti a voi dedicati. Magari qualcuno non lo sa perché si è messo in contatto con noi per la prima volta proprio oggi. Benvenuti, questa è Radio Subasio. Alle 15 facciamo un po' di movimento. Tra poco ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotare una canzone che potrete ascoltare tra le 15 e le 16. Stessa direzione, ecco, tutti dovete seguire quella direzione, quella delle 15, quando appunto aprirò i battenti il jukebox. C'è Paola Iezzi su Subasio.

Dipende, 1998, Arabe De Palo, e tra altre cose Pau Donese descriveva questa canzone come un invito a inventarsi la propria vita senza farsi schiacciare da regole valide per tutti. Siete su Radio Subasio, le 14 da 24 minuti, io sono Leonardo e per voi arriva anche Sal Da Vinci, Per Sempre Sì.

0: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Salve!
3: Ah, lei, ho un problema, sa?
2: Cioè?
3: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
2: Per 10 anni non le darà più fastidio.
3: Ha 6 balconi e un terrazzo!
4: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivendicatori.

0: fornitori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistita ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio il tosaerba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli 249,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Sai che suono ha la serata perfetta?
13: Deliveroo!
12: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: Alle 15 apre i battenti il jukebox. Se volete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, prenotatela subito. Inoltrate il messaggio scritto vocale al 348 075 80 60. Subito, Porno, Alessio Bernabei.

passato un po' di tempo, correva l'anno 2000, diciamo che questa è la canzone che segna anche il ritorno di John Frusciante nella band. Poi è stata una canzone piuttosto difficile da completare, perché la band aveva il testo, aveva la musica, però non trovava quell'arrangiamento giusto, no? Quello che dice, vabbè, quell'arrangiamento che fa la differenza, che a noi serve. E Anthony implorò Frusciante di finirla, e John pochi giorni dopo si presentò con quel celebre riff di chitarra diventato davvero davvero iconico. Californication, Red Hot Chili Peppers su Subasio, dove questa sera lei sarà la protagonista del Radio Subasio Music Club. Dentro la...

0: carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

La musica può dare un senso alle emozioni, e allora cos'è che vi chiedo? Di prenotare quella canzone che oggi potrebbe essere quella giusta per dare un senso positivo alla vostra giornata. Allora, se c'è una canzone in particolare che volete ascoltare proprio oggi tra le 15 e le 16, prenotatela subito, inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Ovviamente potete prenotarla anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione giù box e il form da compilare. Allora, qual è la canzone che meglio rappresenta il vostro umore? Prenotatela subito, mi raccomando, perché avrete l'opportunità di ascoltarla tra le 15 e le 16. 348 075 80 60.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto un minuto alle 15.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. La Svizzera non invierà più le fatture ai feriti del rogo di Crans-Montana. Lo ha assicurato il presidente Parmelin alla premier Giorgia Meloni, che lo ha incontrato a margine del summit di Yerevan in Armenia. Le famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali della Confederazione Elvetica. Teheran sostiene di avere colpito una fregata della Marina americana mentre tentava di entrare nello stretto di Hormuz, ma Washington smentisce. Secondo alcuni media, gli Stati Uniti hanno cambiato le regole di ingaggio. L'esercito è autorizzato a colpire motoscafi e missili dei Pasdaran. Inchiesta della Procura di Roma sull'abbordaggio israeliano delle barche della flottiglia al largo di Creta. Il reato ipotizzato: sequestro di persona. Il fascicolo avviato dopo l'arrivo di 3 esposti che riguardano gli attivisti Tiago De Avila e Saif Aboukeshek in carcere nello Stato ebraico. Avevano 23-27 anni le 2 studentesse universitarie morte in un incidente stradale a Forlì. L'auto a bordo della quale viaggiavano è finita contro un platano. Alla guida la sorella di una delle 2 vittime è in condizioni critiche. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, si presenterà in procura a Pavia mercoledì, dove è stato convocato. I legali del 38enne spiegano che la ragazza di cui si era invaghito quando aveva 18-19 anni non era Chiara Poggi, ma una barista. Tennis internazionali di Roma, sorteggiato il tabellone. Jannik Sinner debutterà quasi sicuramente il 9 maggio contro il vincente del match tra Hofner e Mikkelsen. Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis 2025. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
7: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SEC nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family?
11: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25€.
12: La spesa intelligente.
13: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
14: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere.
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Le 15 da 3 minuti, ben trovati, buon pomeriggio a tutti da Leonardo, inizia il jukebox di Radio Subasio, allora avete tutto il tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram, codice d'accesso 348 075 80 60 e poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Sentiamo chi ha scelto la collection di oggi. Subasio Collection.
15: Subasio, siete fantastici. Sono Marco da Firenze, vorrei dedicare a Manuel Storia di tutti i giorni di Riccardo Fogli, augurandovi buon lavoro che si sta facendo dura.

È appena iniziato il jukebox di Radio Subasio. Allora, la vostra storia è unica, quindi merita di essere raccontata magari attraverso una canzone che potete scegliere proprio adesso. Inoltrate il vostro messaggio al 348 075 80 60. Ovviamente parlo di messaggi scritti o note vocali che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram, ma sono fondamentali alcune informazioni, che specificate ovviamente il titolo della canzone, il vostro nome, possibilmente la città dalla quale ci seguite. Saluto Annalisa di Firenze che ha scelto la prossima.

0: ragazze.
1: Tutte le ragazze. Allora, c'è anche una nota vocale legata a questa canzone. Chi è?
2: Ciao Radio Subasio.
1: Ciao.
2: Sono Tiziana da Perugia.
1: Ciao Tiziana.
2: Mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone di Nicolò Filippucci, se me la potete mandare. Grazie.
1: Prego. E allora, missione compiuta.
3: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
4: Sono Rocco da Roccaraso, vorrei dedicare una canzone alla mia fidanzata, L'infinito di Raff. Radio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Gorillaz, Clint Eastwood, siete su Radio Subasio, dai che avete ancora un sacco di tempo a disposizione. Beh, lo sapete, no? Lo diciamo sempre, la musica tocca l'anima, quindi se avete una richiesta speciale mandate il vostro messaggio e facciamo vibrare le emozioni, come sempre. D'altra parte 3480758060, questo è il codice d'accesso, specificate il titolo della canzone, il vostro nome, possibilmente la città dalla quale ci seguite, poi potete fare il tutto anche attraverso l'app di Subasio, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Antonio da Ravenna e come al solito mi ritrovo qui a lavorare sempre con il mitico Maurino e per l'occasione io volevo dedicare E già di Vasco Rossi. Buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Stai lavorando con chi? Con
1: Maurino.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

sorpresa, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, eh già.

0: un momento, ma anche una canzone, no? Qual è la colonna sonora della vostra giornata? Potete dircelo adesso attraverso un messaggio scritto o vocale 348 075 80 60. Saluto Silvia di Firenze e dice: vi ascolto ogni giorno, continuo a farlo Silvietta, ciao, un abbraccio Mirko di Todi. E poi c'è il messaggio invece di Sara di Rieti, dice: vorrei semplicemente dire al mio grande amore Flavio, ti amo da morire, ti amo da morire per vivere, grazie e buona giornata, meraviglioso, ciao, grazie a te naturalmente. A proposito, chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Rocco da Pomezia.
0: Ciao Rocco.
1: E volevo dedicare a mia figlia Martina d'Alexia la canzone di Fabrizio Moro, Portami via.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
0: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. Tre giorni di musica live, dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Noi siamo giovani.
8: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Buon pomeriggio Radio Subasio, sono Bianca e vorrei ascoltare Unica di Venditti. Ciao ciao, grazie.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Unica, Antonello Venditti, dai che avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete partecipare al jukebox di oggi, inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 e c'è anche l'app che vi consente di farlo, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Devo salutare un po' di amici che hanno inviato messaggi, tipo Roberto da Roma dice vale salutare Carlo, Pietro, Valerio, Marcello e Federico, e quando ne siete? Poi saluto anche, vediamo Massimo, grazie per il messaggio. Poi Roberta di Montefiascone dice sto preparando i panini per mio nipote mentre vi ascolto, grazie per la compagnia. Prego, figurati, un panino anche a chi ti sta parlando? No, visto che insomma la merendina di metà pomeriggio male male non ci sta. E poi saluto Gaia di Pistoia, dice vale tanto ascoltare questa canzone nel jukebox di oggi.

0: Non poteva esprimere il concetto meglio di così, Luciano Ligabue. L'amore conta, siete su Radio Subasio. A proposito, devo salutare Cristina di Napoli, ha scelto lei la canzone, dice vorrei salutare anche il mio grande amore Luca. Ha fatto benissimo. Complimenti, vai 348-075-8060 se volete raggiungerci anche adesso su WhatsApp o Telegram. Il codice d'accesso è questo e poi c'è anche l'app che vi consente di farlo. All'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Tommaso e vengo da Monterotondo e vorrei ascoltare la canzone Billie Jean di Michael Jackson. Grazie mille.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Breaking News di TGCom 24, soltanto 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Giorgia Meloni riceverà il segretario di Stato americano Rubio venerdì in tarda mattinata, fa sapere Palazzo Chigi. E sulla scelta di ritirare le truppe statunitensi dall'Italia e dall'Europa, la Premier dissente, ma in ogni caso afferma: i paesi devono crescere ed essere più autonomi in campo di sicurezza. Washington nega che un suo cacciatorpediniere sia stato colpito da missili iraniani mentre tentava di passare Hormuz, e invece afferma: due navi americane hanno varcato il corridoio di mare. Abbiamo il controllo dello stretto, annuncia il segretario al tesoro Scott Bessent. L'euro forte e la stretta monetaria hanno attutito le pressioni inflazionistiche legate ai prezzi all'import. L'osservazione arriva dalla presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde nell'introduzione al rapporto annuale 2025. Dietro fronte della Svizzera sul pagamento delle prestazioni mediche dopo il rogo del Constellation a Crans-Montana. I feriti non dovranno più pagare, le copie delle fatture bloccate. La svolta dopo il colloquio tra la Premier Giorgia Meloni e il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin a margine del summit di Yerevan in Armenia. Si contesta il reato di sequestro di persona nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma sull'abordaggio israeliano alle imbarcazioni della flottiglia lo scorso 29 aprile al largo di Creta. Il fascicolo riguarda gli attivisti ancora detenuti nel carcere di Ishkima, nel Negev. Calcio: Inter ancora in clima di festa per il raggiungimento dello scudetto con 3 giornate di anticipo, mentre per la Roma, che stasera riceve la Fiorentina, si riaccende la corsa Champions. L'altro match che completa il 35esimo turno è Cremonese-Lazio. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Milano traffico rallentato tra Fabbro e Chiusi per un incidente, per traffico invece sempre in autosole coda sul bivio della 1 tangenziale ovest di Milano provenendo da Bologna verso l'autostrada dei Laghi. Un incidente causa incolonnamenti in A4 tra Sesto San Giovanni e il bivio dell'A4 raccordo Viale Certosa verso Torino, mentre in direzione di Trieste è un veicolo in avaria a provocare coda tra Cormano e Sesto San Giovanni. Sulla A12 per cantieri, rallentamenti tra Chiavari e Recco in direzione di Genova. Infine, lungo la statale 106 Ionica, traffico rallentato per un veicolo in fiamme all'incrocio Castellaneta Marina verso l'incrocio Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
9: One Express, anche entro le 12.
10: Gold Espresso, ore 12.
9: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu,
5: Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
15: Iperceramica.
16: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
17: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
16: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
17: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
16: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
17: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
18: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
0: Le 16 da 3 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani. No. Stiamo simulando. Tra pochissimo si gioca. Notti, Claudio Baglioni.

0: Notti, classico di Claudio Baglioni 1981 con l'action delle 16. Pronti a giocare? Cosa è successo?
1: Devo sospirare
0: cioè,
1: se mi
0: inizi con il sospiro?
1: Sempre, io inizio sempre con il sospiro. Ma io sospiro prima ancora di entrare da quella porta. Sospiro, capito? Sapendo.
0: Zolletta di zucchero? No.
1: Perché?
0: No, che ne so, ti riprendi un attimo.
1: No, zucchero fa zucchero, malissimo.
0: No, ma che stai a scherzare? Ma che stai a scherzare? Lo zucchero io, vai via, vado lo zucchero. E allora, oggi vi chiediamo di indovinare il titolo di un libro.
1: Che non è un libro, è un'opera che sì. Insomma, libro, film, ma più film, più libri.
0: Di tutto,
1: no,
0: di più.
1: Di tutto di più.
0: C'è una morale, c'è ma tanta roba veramente, ma tanto, ma tantissimo. E allora, per...
1: Volevo dire, posso parlare?
0: Vai.
1: C'è una morale che però, a quanto pare, non ha fatto breccia su...
0: No.
1: Molti.
0: Sono d'accordo.
1: Detto basta.
0: Sono d'accordo. E dopo il libro ovviamente hanno fatto un sacco di film, ne abbiamo preso uno in particolare, tanto per così darvi un'infarinatura generale, anche per darvi un aiutino.
1: Che era del 1900, lo possiamo dire.
0: Cosa? Il film.
1: Film.
0: Ah, ok. Il film era del 1900?
1: Non lo so, dimmelo tu.
0: Ma no, ma cosa c'entra? Tanto quello che interessa è il libro,
1: no? Ho capito,
0: no?
1: Però
0: okay.
1: Sì, però volevo far riferimento a quel film lì. Che era con
0: vabbè, se dico anche con chi era l'interprete, poi si capisce subito. Possiamo dire che è un libro.
1: Chi era il bambino?
0: Il bambino, lascia stare anche il bambino. Parliamo del libro.
1: No, perché era carino. Chi era il bambino? Il nome? Chi era?
0: Ma chi se lo ricorda? Va, andremo a vedere. Andremo a vedere.
1: Non sarà più un bambino adesso.
0: Mica passano soltanto a te gli anni, passano anche a lui. E allora, le vostre risposte al 348-075-8060, diteci il titolo del libro misterioso.
2: È con questo che vuole cuocere il suo montone?
3: O cos'è quella roba?
2: Nella gabbia della scimmia abbiamo trovato questo.
3: Voglio quel burattino che mi è saltato sul palcoscenico oggi rovinandomi lo spettacolo!
2: Ma non c'era.
4: Veramente un burattino che salta da solo sul palcoscenico è una cosa piuttosto insolita.

0: matta io, ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, che fastidio. Siete su Radio Subasio, stiamo giocando e oggi abbiamo chiesto di indovinare il titolo di un libro.
2: Ecco, abbiamo fatto sentire un contributo che è inequivocabile, un po' per la voce
1: certo
2: dei due protagonisti che interpretavano. Posso dirlo? Mi
1: certo
2: scappa,
1: che poi,
2: il,
1: certo,
2: gatto e la volpe,
1: il gatto e la volpe.
2: E poi c'era Burattino.
1: Lui.
2: Parlavano di un burattino. Chi
1: c'era?
2: C'era
1: una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato, c'era una volta un pezzo di legno.
2: Esatto. Dai, più facile di così. Sentiamo che cosa hanno capito i nostri ascoltatori.
1: Hanno capito tutto.
2: Certo.
1: E adesso sta a noi l'ardua scelta.
2: Ok.
1: Perché sono arrivati un sacco di messaggi, però sarebbe carino dire per esempio che il succo di questo capolavoro, no, di fine Ottocento, non è incentrato sul non dire le bugie, sì, quello ok, ma sulla responsabilità delle proprie scelte,
2: certo.
1: Il valore del sacrificio e dell'impegno, l'importanza dell'istruzione, insomma ci sono vari aspetti.
2: Io insomma andrebbe riletto,
1: ecco.
2: Ma immagina se nella vita davvero fosse così, cioè che a ogni bugia ti si allunga il naso. Immagina se fosse vero, cioè sarebbe una roba.
1: Mamma mia.
2: Non si potrebbe più nemmeno camminare.
1: Esatto. E allora io direi di ascoltare un altro contributo. Intanto, se volete inoltrare le vostre risposte,
2: fatelo pure al 348-07-580-60.
1: Quale sarà mai il libro misterioso? Sentiamo.
3: Chi sono quei due tipacci? Oh, voglio il mio babbo, il mio babbino.
4: Non facciamo scene. Se tu volevi veramente tanto bene al tuo babbo, a quest'ora saresti con lui. Invece chissà dov'è. Seppure non è già morto di crepacuore, per colpa tua.
5: Conoscendo il
6: non
5: burattino.
6: Non ho dubbio che un burattino, per quanto cattivo d'animo, ha meno capacità di nuocere di un bambino parimenti cattivo o meno cattivo.

0: nostra amica Eliana. Pronto?
1: Ciao Eliana.
2: Ciao a tutti.
0: Eccola. Lei ha detto i denti del cuore. Indovina perché?
1: Perché mi è venuta questa cosa, capito? Non so perché.
0: Perché Eliana, di cosa ti occupi Eliana?
2: Sono igienista dentale, ecco. Quindi vedo sempre i denti.
1: Vedo sempre i denti, li sbianchi, li pulisci, li igienizzi.
2: Sì, sì, sì.
0: Bene. Esatto. Ma lavori in un'azienda pubblica o privata?
2: Direi privata.
0: Privata, ok, ok.
2: Lo dico? No, non lo dico.
0: Ma non è importante, non è importante.
2: No, no, infatti.
0: Allora, cara Eliana, intanto dici che tempo fa a Napoli, ma sicuramente splenderà il sole, perché lì c'è sempre anche quando piove.
2: Sì, anche se... in alcuni punti è un po' velato, ma fa molto caldo.
1: Sì, vabbè, ma tanto Napoli ha un sole tutto suo, anche se non c'è il sole.
0: Ah, intanto ha il calore dei napoletani, esatto, e questo va detto.
1: Esatto,
0: ecco,
1: esatto.
0: Già...
2: il sole nel sangue.
0: Esatto.
1: Ma sai, Eliana, che però non sembri napoletana. Tu sei proprio napoletana?
2: Sono una napoletana strana. Sono napoletana, sì, nata e cresciuta qui. Ho vissuto a Siena un paio d'anni e lì ho preso l'accento toscano.
1: Ah, ecco, okay.
2: Però no, non, diciamo che a casa non parliamo proprio napoletano.
1: Ok.
2: Però forse per questo. E poi poiché parlo sempre inglese tutto il giorno, magari ho meno la cadenza.
1: Insomma, hai mischiato un po' di cose, quindi
2: sì,
1: insomma,
2: esatto.
1: La napoletanità è rimasta un pochino nell'angoletto, però dai.
0: I speak English very well.
1: Esatto, I speak English very well.
0: Do you speak English? I speak English very well. Immagino.
2: Allora, come se niente fosse.
0: Certo, è come se niente fosse.
2: Diremo qui.
0: Where is the libro?
1: Andiamo bene. Eliana, andiamo bene se continuiamo così.
0: Il titolo
2: dico,
0: del
2: libro.
0: Dai, vai.
2: Pinocchio di Collodi,
0: ma
2: l'ho
0: certo,
2: riconosciuto anche dalla voce di Ciccio Ingrassia.
1: Sì, perché era il film a cui ci riferivamo prima, quando si parlava di questo bambino meraviglioso che si chiama Andrea Balestri, che oggi non è più bambino, ha 61 anni, ma in quel film era meraviglioso.
0: Sì, biondino, era un biondino.
2: Bravissimo.
0: Lui, ma poi vabbè, perché non citare l'immenso Nino Manfredi.
2: Nino Manfredi.
1: E allora perché non citare anche la fatta turchina?
0: Certo, la Lollo. E noi ti confesso, cara Eliana, che fuori onda ci siamo andati a riguardare invece i video di Anna Marchesini che imitava la Lollo Brigida. Il che è tutto dire. Vabbè. Hai letto questo libro? Sì.
2: Tutta gente è andata, purtroppo.
0: Sì.
2: Ci hanno lasciato tutti.
0: Ci hanno lasciato fisicamente, però c'è da dire che ci hanno lasciato un patrimonio incredibile, no?
1: Beh, quelli bravi, capito, restano comunque in vita per le cose che hanno fatto. No?
0: L'arte non muore mai.
2: Vero, verissimo.
0: Cara Eliana, progetti per questa sera? Lunedì quasi fai una, non so.
1: Cosa?
2: No, credo dormirò. Forse preparerò qualcosa perché si avvicina il compleanno di mio marito, che è un altro vostro fan.
0: Ah sì?
1: Allora,
0: come si chiama?
2: Si chiama Luca, ma lui ascolta sempre Gianluca la mattina. In diretta con lui. Infatti adesso sono contenta che avete cercato me.
1: Allora facciamo una cosa, riporteremo a Gianluca e lo faremo salutare da lui, ok?
2: Grazie ragazzi.
0: Grazie a te Eliana, un abbraccio forte.
1: Ciao Eliana, buona giornata.
0: Noi ti sentiamo, un po' no, ma ti salutiamo e ti abbracciamo forte.
1: Ciao Eliana, salutaci Napoli.
0: Grazie davvero per aver partecipato al nostro gioco che tornerà puntuale domani a partire dalle 16. A questo punto, cara Katia Giuliani, vado io.
1: Oh,
0: Bam Bam Twist.
1: C'è chi le lauro.

0: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Hey! Vuoi un'energia unica come te? Scegli luce gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas!

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.

0: Desire You Too 1988, è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno. Chi è Katia Giuliani? Dai.
1: Il fenomeno del giorno merita di essere celebrato a dovere, perché siamo a Siracusa,
0: okay,
1: dove c'è un avvocato, sì, che ha citato 4 precedenti della Cassazione per sostenere la propria tesi in aula. Peccato che fossero inesatti e fuori tema, perché generati dall'intelligenza artificiale.
0: Cioè, non il classico errore da distrazione: onorato giudice, porto in aula 4 sentenze che però parlavano d'altro.
1: No, il giudice infatti ha controllato e ha scoperto che le decisioni esistevano davvero, ma trattavano argomenti completamente diversi, e lì la difesa ha iniziato a scricchiolare parecchio.
0: Ah, diciamo che se vai in tribunale con le sentenze inventate dall'intelligenza artificiale, sei un attimo oltre il concetto di bozza da rivedere.
1: Ecco, il punto interessante è che il tribunale ha considerato grave non tanto l'uso dell'intelligenza artificiale in sé, ma il suo utilizzo acritico, senza verifiche, cioè si sa, certo, no, che devi verificare.
0: Insomma, che poi è la stessa regola che vale un po' ovunque, no?
1: Sì.
0: L'intelligenza artificiale ti può aiutare, ma non puoi trattarla come fosse l'oracolo di Delfi con la toga.
1: No, assolutamente no.
0: Devi dare dei prompt, poi ti dà delle info, ma vai a verificare le fonti.
1: Anche perché ha le cosiddette allucinazioni. Sono il risultato: condanna €30.000 tra spese, risarcimento e contributo alla cassa delle ammende. Insomma, una svista un po' costosa.
0: Molto costosa, soprattutto molto istruttiva, perché ci ricorda che questi strumenti possono essere utili, come dicevo prima, ma non sono banche dati giuridiche infallibili, no?
1: No, assolutamente no. Quindi, se usi l'intelligenza artificiale per lavorare, poi il cervello devi mettere tu. Comunque ci vuole il cervello, il controllo finale non lo fai fare al destino, insomma.
0: Ecco, anche perché altrimenti succede questo: cioè chiedi una mano alla tecnologia, ti ritrovi a pagare il conto in tribunale.
1: Esatto.
0: E lì la tecnologia non ti aiuta.
1: L'intelligenza artificiale può anche scrivere bene, ma se non verifichi, l'errore resta molto umano.
0: Ma certo, evviva il fenomeno di oggi!
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che, nonostante il mal di testa, stavo lì

0: Lei però Eros Ramazzotti su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Andiamo al mare.
0: Wow,
1: andiamo al mare, anche perché il Guardian ha eletto la spiaggia, insomma i litorali italiani, come molto amati. Perché? Ma perché sono selvaggi. Ora su questo approfondiremo, perché poi c'è anche una questione di gusti. C'è chi ama il litorale più attrezzato,
0: certo,
1: con i servizi,
0: certo,
1: chi quello invece
0: è
1: più esatto
0: e chi invece è più wild.
1: Esatto, e allora approfondiremo tra poco.
0: Ok, come sempre 348 075 80 60, questo è il codice d'accesso per intervenire. Subito Olivia Dean.

0: Davide, Olivia Dean, ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: E io vi aspetto tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking news di TGCon 24, le 17, da un minuto. A domani.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Si intensifica lo scontro su Hormuz. Due missili avrebbero colpito una fregata della Marina americana che tentava di entrare. A riferirlo è la TV di Teheran, ma Washington nega e rilancia: abbiamo il controllo totale, stiamo riaprendo il passaggio, due nostri mercantili hanno attraversato lo stretto. In fiamme invece una nave della Corea del Sud dopo una esplosione. Sulla strage di Capodanno a Crans Montana interviene il presidente della Svizzera Permelin dopo aver incontrato la premier Meloni in Armenia. Le persone ferite nel rogo e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate nei nostri ospedali, spese coperte dall'aiuto alle vittime o dalle assicurazioni. Non parlava di Chiara Poggi ma di una barista. Così il legale di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio della giovane di Garlasco uccisa nel 2007, sui messaggi postati dal 38enne in un forum online nel 2012, convocato in procura a Pavia il 6 maggio, potrebbe non rispondere ai PM. Grave incidente stradale domenica sera a Forlì, dove un'auto con a bordo tre giovani studentesse ha sbandato e dopo una testa coda si è schiantata contro un platano. Due di loro sono morte, la terza sorella di una delle vittime è gravissima. La procura di Roma indaga per sequestro di persone in seguito all'abbordaggio da parte degli israeliani delle barche della Global Sumud Flottiglia per Gaza a largo di Creta in acque internazionali. Ai PM sono arrivati tre esposti, due riguardano la posizione dei due attivisti attualmente detenuti in carcere in Israele, prelevati dalle imbarcazioni italiane. Tennis a Roma, tutto pronto per gli internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo Sinner, arrivato oggi nella capitale, inizierà il suo percorso dal secondo turno contro uno tra Hofner e Mikkelsen. Il capo dello Stato Mattarella al Quirinale ha ricevuto le nazionali, femminile e maschile, protagoniste di una stagione straordinaria. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Cielo nuvoloso su gran parte d'Italia, con schiarite più ampie su Sicilia ed estremo sud. Al mattino piogge diffuse al nord in indebolimento sul Piemonte, meno probabili su Alto Adige ed estremo nord-est. Piogge anche su Toscana, Alto Lazio e Marche. Fenomeni più intensi tra Levante, Ligure e Toscana settentrionale. Piogge isolate in Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni in generale attenuazione, possibili rovesci temporali sul nord-est della Sardegna e Toscana centro-settentrionale. Temperature in calo nei valori massimi al centro-nord. Venti meridionali deboli o al più moderati. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
5: Scegliere la migliore vacanza?
6: Previsto.
5: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
6: Inaspettato.
5: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. Tre anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Vacanza! Concerto! Fiorafio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
8: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
17: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
21: Eurospin, la spesa intelligente.
22: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
23: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
1: Le 17:07, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani insieme anche oggi, anche nel corso delle prossime ore, subito la collection Mike Oldfield Moonlight Shadow.

Mike Oldfield su Radio Subasio. L'estate ormai alle porte, non so se qualcuno di voi già ha fatto la prima, secondo me sì, prima giornatina al mare, magari qualcuno di voi ha fatto anche già il bagnetto, non lo so, però parliamo di mare, parliamo di spiagge, parliamo di litorali italiani, perché c'è un quotidiano inglese, The Guardian per l'esattezza, che ha inserito le coste del Gargano tra le più affascinanti d'Italia, premiando soprattutto un litorale ancora poco urbanizzato, libero, incontaminato, che sicuramente è un plus valore, anche se non tutti la pensano così. Quindi secondo voi, per esempio, quando è che un litorale perde davvero il suo fascino? Quando arrivano troppi stabilimenti, troppi locali, musica ovunque, lungomari tutti uguali, oppure no? Per voi il mare più bello è quello più selvaggio e naturale o quello più attrezzato e pieno di vita? Quali sono i vostri gusti personali anche in tal senso? Quale tipo di spiaggia di solito scegliete per le vostre giornate al mare? 348 075 80 60, naturalmente come sempre.

0: Radio Subasio.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti

Fedez, Francesca Michelin, magnifico, su Radio Subasio, un quotidiano inglese, il Guardian, lo dicevamo prima, ha inserito il Gargano tra i litorali più affascinanti d'Italia, e non solo per il colore del mare, perché nel reportage si parla di un tratto di costa tra Vieste e Mattinata. Io non so se siete mai stati in quelle zone, vi assicuro che meritano, e questo tratto di costa conserva ancora un'anima molto selvaggia, autentica. Ci sono baie, calette, paesaggi poco contaminati, vengono citate in particolare Vigna Notica con la sua falesia bianca e le grotte naturali bellissime, e poi c'è anche Porto Greco, che è una caletta immersa nel parco del Gargano, raggiungibile solamente a piedi. Proprio vengono citati proprio come simboli di un mare che in certi punti riesce ancora a non farsi divorare dagli stabilimenti, gli hotel e l'urbanizzazione. E vogliamo sapere oggi cosa ne pensate voi, cioè secondo voi quando è che un litorale perde davvero il suo fascino? Quando si riempie troppo di lidi, locali, musica, strutture, oppure servizi e bellezza possono convivere in qualche modo? Voi che mare amate di più? Quello più libero, più naturale, selvaggio, anche se un po' più scomodo, diciamoci la verità, oppure quello più organizzato, pieno di vita e di comodità? 348 075 80 60, tra poco vengo da voi, vi leggo e vi ascolto.

Passero 883 su Radio Subasia, mentre si parla di spiagge, quelle selvagge, incontaminate o quelle con tutti i servizi e comodità. C'è Luca di Firenze che dice un litorale per me può essere anche bellissimo sulla carta, ma se lo riempi troppo perde l'anima. Per esempio la Pelosa in Sardegna, spiaggia bellissima a Stintino, dice se ci vai fuori stagione, magari a marzo o ad aprile, è davvero un paradiso, acqua pazzesca, silenzio, spazio, una meraviglia. Se ci vai in pieno agosto cambia tutto. Ombrelloni ovunque, gente attaccata, stabilimenti, confusione. A quel punto sì, resta bella, dice Luca, per carità, ma non è più la stessa cosa. È come se la natura passasse in secondo piano e diventasse solo uno sfondo. Poi capisco benissimo il turismo, dice Luca, i servizi, il lavoro che gira intorno al mare. Però secondo me un equilibrio ci deve essere, perché se un posto lo sfrutti troppo, alla fine rovini proprio la cosa che la gente era venuta a cercare. Io sono d'accordo con te, Luca, anche perché ho vista quella spiaggia lì ad agosto ed è una roba assurda, cioè ombrelloni piazzati nell'acqua addirittura, non potevi camminare perché non c'ero con te Luca, anche perché l'ho vista quella spiaggia lì ad agosto ed è una roba assurda, cioè ombrelloni piazzati nell'acqua addirittura, non potevi camminare perché

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto. Per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
7: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
6: L'ha applicato da sola?
7: Ma certo, pennello, polso e voilà!
6: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e

0: Shine. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: E ora la sfida finale! Cocktail!
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione!
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate!
7: Crociera all'inclusive con Costa!
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Relight my fire, take that su Radio Subasio. Spiagge incontaminate e selvagge o con tutti i servizi, stabilimenti eccetera eccetera, quali sono le preferenze, le vostre preferenze?
1: Ciao, io sono Rosaria e chiamo dalla bellissima Sicilia.
0: Ciao Rosaria.
1: Noi qua, come sapete, abbiamo delle spiagge bellissime,
0: sì.
1: Però io preferisco il mare intanto dove ci sono i ciotoli e non il sabato e la domenica ci sono le spiagge invivibili, anche se l'estate è mare, musica, Valdoria. Preferisco durante la settimana. Ciao Radio Subasio.
0: Ciao cara.
2: Buonasera Radio Subasio, Cristina da Roma. Qui io vado in due spiagge qui a Roma. Una sta a Maccherese e una alla Dispoli. E a Dispoli è un po' più selvaggia. Però su strada stanno i negozi, bar, pizzerie, e invece a Maccarese no. Però l'unica cosa che mi piace a Maccarese è che ci stanno i bagni puliti. Forse da donna guardo più quello che il resto. Ma per il resto va bene tutto. Mezzo stabilimento, perché mezzo libero, mezzo a pagamento, però i bagni sono...
0: Insomma, i servizi mi sembra di capire sono graditi, soprattutto per noi donne, no? Perché insomma avere i bagni non è una cosa da poco. Poi il baretto, dove puoi prendere un caffettino, ma perché no? Io poi parlo per me, cioè senza lettino non saprei stare, scusate, ma lo ammetto, cioè asciugamano tutto il giorno non mi passa un secondo. Però non lo so, insomma, si può avere una spiaggia deserta ma con ombrellone, lettino e servizi? Io a chiedere troppo. 3480758060, quali sono i vostri gusti in tal senso? Spiaggia selvaggia oppure con tutti i servizi? Su Radio Subasio, novità di Saif, buona domenica.

0: Carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Lunedì 18 maggio alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan. Per partecipare in studio o video collegati da casa, scrivi la tua domanda su radiosubasio.it. Lunedì 18 maggio alle 21, RAF, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Chi Zucchero su Radio Subasio. Oggi si parlava con voi di mare, spiagge, litorali e cercavamo di capire quanto possono coincidere bellezza, turismo, servizi con la natura incontaminata, no? E quindi se vi piace più il litorale, la spiaggia selvaggia o con tutti i servizi e le comodità possibili.
1: Sono Chiara.
0: Ciao Chiara.
1: Ero l'altra settimana all'Elba, uno spettacolo, cosa che l'Elba d'estate è un incubo, quindi sì, mi sono riposata assolutamente sì, me la sono goduta assolutamente sì,
0: sì.
1: Okay. Un posto bello come l'Elba d'estate viene stragiato.
0: Sì, è così.
2: Io personalmente amo il mare un po' selvaggio, diciamo che qui tra Lazio e Toscana c'è un po' di tutto, cioè ci sono dei chioschi in legno e poi c'è la ruralità della spiaggia. Quindi in realtà serve tutte e due, diciamo, le esigenze, è molto bello.
0: Okay.
2: E sono proprio fortunata a stare qua in questo posto. Ciao Vincenza da Pescia Romana.
0: Ciao Vincenza.
3: Ciao, sono Cinzia da Salerno. La mia città è sul mare ed è una cosa meravigliosa, mi ritengo molto fortunata. Ma il mio mare è il mare d'inverno, perché in estate effettivamente non è troppo accessibile, non è troppo vivibile, non è assolutamente godibile perché c'è di tutto. E va bene così perché altre persone magari amano godersi il mare, il sole, il bagno, ma a me piace il mare d'inverno e me lo godo quando non c'è molto casino. Fino a una settimana fa era così e mi sa che ora se ne riparla d'ottobre per me.
0: Mi sa di sì, vedi la fortuna di chi ha il mare a portata di mano, no? Che vive in una zona di mare, se lo può godere fuori stagione. Dovremmo tutti andare al mare fuori stagione, dovrebbe essere questa la nuova abitudine. Però certo, se poi tutti facciamo questa cosa, insomma, poi diventa, se ci ritroviamo punti a capo. Quindi non spargiamo troppo la voce, fuori stagione, il mare d'inverno, come cantava anche la Bertè, sarebbe l'ideale. Il mare è bello sempre, viva il mare, sempre e comunque.

0: C'è l'informazione su Radio Subasio, breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Lo stiamo aprendo. Così il segretario al tesoro statunitense Bessent, in un'intervista a Fox, ribadendo che l'economia iraniana è in caduta libera. I Pasdaran sostengono nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato Hormuz. Nello stretto, intanto, in fiamme dopo un'esplosione una nave sudcoreana. Giorgia Meloni riceverà il segretario di Stato americano Rubio venerdì in tarda mattinata e sulla scelta di ritirare le truppe statunitensi dall'Italia e dall'Europa la premier dice «Non condivido il disimpegno americano» e sottolinea «I paesi devono crescere ed essere più autonomi nel campo della sicurezza». Stop all'invio di fatture alle famiglie delle vittime della strage al Constellation di Crans-Montana. Il presidente svizzero Guy Parmelin lo ha dichiarato durante l'incontro con la premier Meloni in Armenia. Le spese saranno coperte dall'aiuto alle vittime o dalle assicurazioni. Il delitto di Garlasco. Le gemelle Paola e Stefania K saranno sentite domani come testimoni, mentre Marco Poggi, fratello della vittima Chiara, sarà sentito mercoledì 6, lo stesso giorno della convocazione dell'indagato Andrea Sempio. Sequestro di persona. Per questa ipotesi di reato gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta in relazione all'abbordaggio da parte della Marina Militare israeliana della Global Sumud Flotilla. Dopo il blitz della notte del 29 aprile sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti. Calcio, la 35esima di Serie A si chiude oggi con i posticipi Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Inter campione d'Italia, lo scudetto vale 20 milioni ma ne porta in cassa fino a 6 volte tanto. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
5: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Sasso Marconi e l'allacciamento con il ramo Casalecchio in direzione di Bologna. Un altro incidente con code viene segnalato sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce rallentamenti per lavori tra l'allacciamento A4 e Romagnano-Sesia-Gemme in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A13 Bologna-Padova ancora cantieri causano rallentamenti tra Terme Eugane e Monselice in direzione di Bologna. Sulla A7 Milano-Genova invece attenzione ad una perdita di carico tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla A4 Milano-Brescia code per un incidente allo svincolo di Bergamo. ANAS ricorda alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Il 45% degli italiani non le usa. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
6: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
15: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Ci siamo, 18:06, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta questa è Radio Subasio, insieme anche nel corso di questa ora ce ne andiamo a Washington, ma sì dai, c'è Lucio Dalla, la Collection.

0: Record.
1: Tiziano Ferro, Cuore rotto su Radio Subasio quando sono le 18:13. A proposito di spiagge e mare, prima se ne parlava, le spiagge incontaminate o quelle piene di servizi locali, c'è chi invece del mare il bagnetto se lo farebbe volentieri in città, nel lago della città. Tra poco parliamo anche di questa possibilità, che dipende dalla balneabilità del lago e anche dall'obiettivo per cui lo si rende tale, e a Roma si sta facendo, ma insomma ne parliamo tra poco, approfondiamo nel corso di questa Radio Subasio. Pinguini tattici nucleari, romantico ma muori. Malinconia.

raggio di sole, Giovanotti su Radio Subasio. A Roma, entro la fine del 2027, il laghetto dell'Eur dovrebbe tornare stabilmente balneabile. Fa già effetto sentirlo, perché per molti il laghetto dell'Eur, non so se ci siete mai stati, è un luogo da passeggio, no? Da pedalò, da cartolina urbana, non certo per fare il bagno. E invece il progetto va avanti con analisi delle acque concluse, lavori previsti per rimuovere i sedimenti dal fondo. L'idea è quella di ripristinare in modo permanente le condizioni di balneabilità, però attenzione, perché c'è un però: almeno all'inizio non diventerà una spiaggia urbana libera dove stendete l'asciugamano e fate il bagno come al mare. No, l'obiettivo è un altro, l'obiettivo è quello di trasformarlo in uno spazio adatto a gare sportive di alto livello, anche internazionali. È una di quelle notizie che fanno sorridere e incuriosiscono insieme, perché raccontano una città che prova in qualche modo a reinventare i propri spazi, e in fondo anche questo è molto interessante: prendere un luogo che conosciamo da sempre e costringerci a guardarlo in modo completamente diverso. Però per ora il bagnetto ve lo andate a fare al mare e non nel laghetto dell'Eur, almeno per il momento funziona così.

0: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Scegliere la migliore vacanza?
12: Previsto.
11: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
12: Inaspettato.
11: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Anche a voi capita di sognare nelle prime ore del mattino e soprattutto ve li perdete questi sogni? Tra poco vi spiego perché si sogna soprattutto nelle prime ore del mattino e perché ce li perdiamo spesso e volentieri. Subito il nuovo Laura Pausini.

0: Simple Minds su Radio Subasio. C'è un momento stranissimo al mattino, lo dicevamo prima, in cui non stiamo più dormendo ma non siamo ancora davvero svegli, ed è proprio in quel momento che i sogni per un attimo restano a galla prima di sparire del tutto. Da questa intuizione è partito uno studio, tra l'altro uno studio italiano, in pratica, che hanno fatto con un registratore sul comodino. I volontari raccontavano appena svegli tutto quello che ricordavano di aver sognato. Il risultato è a dir poco impressionante: 287 persone, circa 2 settimane di narrazioni mattutine ciascuno e oltre 3.700 sogni raccolti. Ora, al di là dei numeri, la cosa affascinante è che i sogni svaniscono in fretta, ma per qualche secondo sembrano vicinissimi, cioè quasi concreti, reali. E allora viene da chiedersi: quante storie perdiamo ogni mattina semplicemente perché apriamo gli occhi e corriamo subito nella giornata? Andiamo sempre troppo di fretta, ci svegliamo troppo subito. Forse il sogno dura poco proprio perché non sa difendersi dalla realtà. Speriamo che almeno la realtà sia migliore del sogno, cioè almeno questo.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

0: una delle voci più talentuose della storia della musica italiana, con oltre 30 anni di carriera. Giorgia.
1: Quante volte ti ho cercato?
0: Questa sera alle 21 canterà le sue canzoni live a Radio Subasio Music Club. Questa sera alle 21, Giorgia, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Nella mia città la voce di Mango su Radio Subasio quando sono le 18:53. Come sempre ci piace capire come siete messi a quest'ora della sera, se avete portato a casa la vostra giornata di lavoro, se ne avete ancora di rotture di scatole davanti da smaltire. Raccontateci un po' se vi va, fateci il bilancio di questo lunedì 4 maggio. Noi vi accompagniamo con la nostra musica, se siete magari in movimento sulle strade e autostrade italiane di ritorno a casa ancora meglio. Questo è il singolo nuovo dei Maroon 5.

0: Noemi Bianca su Radio Subasio ci porta le breaking news di TG Com 24, sono le 19.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un'auto contro i pedoni a Lipsia in Germania. Il bilancio al momento è di 2 morti e diversi feriti, dei quali 2 sono gravi. Nella zona dell'attacco, in centro, è in corso un massiccio intervento della polizia, 10 ambulanze e vari elicotteri. I negozi sono stati chiusi. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz, riferisce Bessent in un'intervista a Fox. Il segretario al tesoro statunitense ribadisce che l'economia iraniana è in caduta libera. I Pashdaran sostengono nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato Hormuz. Intanto gli Emirati Arabi Uniti denunciano attacchi da parte di droni e missili iraniani. La Meloni riceverà il segretario di Stato americano Rubio venerdì in tarda mattinata. Sulla scelta di ritirare le truppe statunitensi dall'Italia e dall'Europa, la Premier dice «Non condivido il disimpegno americano» e sottolinea «I paesi devono crescere ed essere più autonomi nel campo della sicurezza». Il delitto di Garlasco, oltre ad Andrea Sempio, saranno interrogati anche Paola e Stefania Cappa e Marco Poggi. Domani saranno sentite le gemelle, cugine della vittima, Chiara Poggi. Mercoledì invece saranno interrogati il fratello di Chiara, Marco, e Andrea Sempio, accusato di aver ucciso la vittima dopo che lei aveva rifiutato un approccio sessuale. La strage al Constellation di Crans-Montana. Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Lo ha annunciato su X il presidente della Confederazione Elvetica, Parmelan, dopo aver incontrato la Premier Meloni in Armenia. Tennis a Roma, tutto pronto per gli internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo, Sinner, arrivato oggi nella capitale, inizierà il suo percorso dal secondo turno contro uno tra Hofner e Mikkelsen, che si sfideranno domani. Il presidente Mattarella oggi al Quirinale ha ricevuto le nazionali di tennis femminile e maschile. Siete un esempio per tutti, ha detto. Queste breaking news di TGCOM 24.
2: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo, Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Buona serata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Cielo nuvoloso su gran parte d'Italia, con schiarite più ampie su Sicilia ed estremo sud. Al mattino piogge diffuse al nord, in indebolimento sul Piemonte. Meno probabili su Alto Adige ed estremo nord-est. Piogge anche su Toscana, Alto Lazio e Marche. Fenomeni più intensi tra Levante, Ligure e Toscana settentrionale. Piogge isolate in Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni in generale attenuazione, possibili rovesci temporali sul nord-est della Sardegna e Toscana centro-settentrionale. Temperature in calo nei valori massimi al centro-nord. Venti meridionali deboli o al più moderati. Per maggiori dettagli meteo.it. Radio Subasio.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfy ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
0: 19 e 4 minuti, buona serata a tutti voi da parte di Katia Giuliani, insieme anche nel corso di questa nuova ora, pronti a regalarvi la musica migliore come sempre, la collection, subito Culture Club, Karma Chameleon.

Ma stasera Marco Mengoni su Radio Subasio vi racconto quello che è successo a Polignano a Mare, tra l'altro posto bellissimo. È comparso un cartello che doveva avvertire i turisti di non accedere e non fare il bagno in caso di pioggia. Peccato che la traduzione inglese dicesse praticamente il contrario, o quasi, una cosa del tipo: in caso di pioggia fermati e fai un bagno. E già qui capite che il problema non è solo la figuraccia, è proprio il messaggio sbagliato in un luogo anche molto frequentato come l'Ama Monachile. Ora il comune ha già rimosso i cartelli, per fortuna, quindi li sostituirà con altri corretti, mentre cerca di capire chi abbia partorito una traduzione così surreale, di chi è la colpa. Quindi ora, al netto della comicità involontaria, perché ovviamente la cosa fa sorridere, ma questa storia ci fa anche capire che la lingua non è un dettaglio decorativo, è quando serve a dare indicazioni di sicurezza, insomma è importante e fondamentale non sbagliare, perché una parola sbagliata, che ne so, in un menù fa sorridere, e neanche tanto poi, se parliamo di intolleranza anche sul menù, anche no, ma una parola sbagliata in un avviso pubblico non fa ridere per niente, soprattutto perché davvero in questo caso invitava a fare qualcosa che può essere anche pericoloso. Quindi occhio alle traduzioni.

Vivere il mio tempo, Litfiba su Radio Subasio. Anche voi state vivendo il vostro tempo di questo lunedì 4 maggio, e a quello che mi scrivete, o almeno a quello che mi scrive insomma qualcuno, il tempo ve lo state godendo. Saluto Rocco e Giusy. Oggi scrivono giornata libera, in giro per Rimini e Riccione, poi a mangiare una pizza. E io che vi immaginavo le prese con l'inizio settimana, il lavoro, le rotture di scatole, i doveri, gli impegni, quelli che spesso e volentieri restano anche quando hai finito di lavorare, invece voi ve la state godendo, in giro per Rimini e Riccione. Ma non si fa così però, Rocco e Giusy, Cioè, non si fa, mi fate rosicare, vabbè. Buona serata e buona pizza a voi.

0: Basta. Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
5: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
4: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
5: Quella con gli sconti fino al 50%?
4: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
5: Quindi scelgo io, scarpe, scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
4: Pittarosso o scarpe, scarpe? Dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
6: Che bel terrazzo!
7: Grazie!
6: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
7: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
6: Allora lo consiglio al vicino.
7: No!
6: Perché?
7: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
6: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Mi piacciono i fiori? Beh, a chi non piacciono i fiori, dai. Quanto è bello quando le città si colorano con tanti fiori. Peccato succeda raramente, tra poco ne parliamo su Radio Sobasio. Nuovo viaggio Antonato.

0: Walk On By.
1: Seal su Radio Subasio a Roma, vi porto di nuovo a Roma. La scalinata di Trinità dei Monti torna a vestirsi di azalee. E più che un allestimento, è un vero rito di primavera, perché quelle piante non sono solamente un colpo d'occhio meraviglioso, trasformano una delle scalinate più famose del mondo in una specie di tappeto vivo proprio, acceso, quasi teatrale, una trasformazione vera e propria, la pietra, i gradini, il passaggio continuo dei turisti e poi, boom, all'improvviso, questo fiotto di colore che rimette al centro la meraviglia. E davvero, vedere Trinità dei Monti piena di azalee ci costringe a fermarci, alzare lo sguardo e meravigliarci, che è una cosa che ci riesce sempre molto difficile, ma insomma di fronte alla bellezza della natura non si può restare impassibili. Ora io sto guardando le foto solo, questi fiori solo sulle foto, però vederle di persona non sarebbe male. Salutiamo tutti i romani che possono farlo.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

su Radio Subasio quando sono le 19:53 e ci avviciniamo non solo all'informazione ma all'appuntamento che vi vede protagonisti anche stasera. Tra poco, dopo l'informazione, ritorna il 3 per te, quindi avremo il piacere di conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera, colui o colei che ascolterà le tre canzoni più importanti della propria vita. Nuovo Madonna,

0: tu, Levante, su Radio Subasio, ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buona serata da Federica De Boni. Paura a Lipsia in Germania, dove un'auto di grossa cilindrata nel pomeriggio ha investito un gruppo di pedoni su una via centrale della città. Il bilancio è di almeno 2 morti, imprecisato il numero dei feriti, alcuni sono gravi. Il conducente del veicolo è stato arrestato, ha mostrato segni di squilibrio psichico. Gli Stati Uniti hanno aperto un passaggio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito. Il presidente Trump avverte: se l'Iran attaccherà le nostre navi, sarà cancellata dalla faccia della terra. Per Teheran, il capo della Casa Bianca bleffa: loro hanno già colpito imbarcazioni USA. Seduta in rosso per le borse europee, che chiudono sui minimi, con Wall Street che gira in calo mentre cresce la tensione in Medio Oriente. Milano giù dell'1,59%, il Brent sopra i $114 al barile. Il caso Garlasco: non solo Andrea Sempio, saranno sentiti anche le gemelle K e Marco Poggi. Le cugine di Chiara saranno interrogate domani a Pavia come persone informate sui fatti. Mercoledì invece sarà ascoltato il fratello della vittima, stesso giorno della convocazione del nuovo indagato. La strage di Crans Montana, stop della Svizzera all'invio delle fatture alle famiglie dei ragazzi italiani feriti. La dichiarazione del presidente della Confederazione Elvetica, Parmelin, dopo l'incontro di oggi con la premier Giorgia Meloni in Armenia. Attese migliaia di persone domani nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Ci saranno gli amici, i colleghi e i tifosi del campione, che ha insegnato a tutti a non mollare mai. La cerimonia sarà alle 11. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: code per lavori sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e il bivio per la A6 in direzione Genova. Sulla 1 Firenze-Roma, incolonnamenti per traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Firenze. Materiali dispersi in carreggiata sulla 2 del Mediterraneo tra Campagna e area di servizio Campagna in direzione Reggio Calabria. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Rovigo Sud in direzione Padova. Due incidenti si sono verificati sulla 8 Milano-Varese, tra l'Ainate e il bivio per la A9 in direzione Varese, e alla barriera di Milano Nord viaggiando in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
7: La spesa intelligente.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Noi siamo giovani.
15: Per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
16: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
17: Aiuto, cadiamo!
16: o ti senti ACT?
17: Oh, che forza!
16: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
18: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere!
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Buona serata a tutti, questa è Radio Subasio. Tra pochissimo ritorna come sempre il 3 per te, le canzoni più significative della vostra vita. Subito la collection, c'è Lucio Battisti, Amarsi un po'.

0: 3 per te su Radio Subasio. Nome.
1: Sara.
0: Città.
1: Cagliari.
2: Cagliari è bella, come città è bella, vivibile, radiosa se vogliamo, è bella. Io sono felice di essere cagliarita, di essere sardo.
0: Età.
1: 44.
0: Cosa fai nella vita?
1: Sono un'impiegata all'università.
3: Dopo mille concorsi faccio l'impiegata.
0: Segno zodiacale.
1: Acquario.
0: Capelli.
1: Biondi.
4: Alta bella bionda. Occhi.
0: Segni particolari.
1: Non ne ho.
0: Una tua passione.
1: La danza.
5: Non sei niente male come ballerina.
6: Sono un disastro.
5: Sì, è vero, sei un disastro.
0: Tre cose che metti sempre in valigia.
1: La macchina fotografica, le scarpe, gli occhiali da sole.
7: Ho bisogno di un paio di occhiali.
5: Ah, vuole le lenti da sole?
7: Se c'è anche la montatura è meglio.
0: Il tuo portafortuna.
1: Un amuletto che mi ha regalato mia nonna.
0: La musica nel tuo iPod.
1: Sento sempre Tracy Chapman.
0: Il capo preferito del tuo guardaroba.
1: La gonna.
8: Dopo anni di perplessità, le gonne si sono decise al gran salto, accorciandosi fin quasi al ginocchio.
0: La tua vacanza ideale.
1: Al mare.
0: Sportivo o pigrone?
1: Sportiva.
9: Ehi allenatore, laggiù fa un caldo terribile. Ti dispiace se mi metto in bikini? E dato che mi metto in bikini, ti dispiace se vado in spiaggia a prendere il sole?
0: Tre cose che hai sul tuo comodino.
1: Il cellulare, la bajour e gli anelli.
10: Quanto è bello! Chissà quanto l'hai pagato.
11: Oh no, per carità, una sciocchezza.
10: Sì, una sciocchezza, con una pietra così grossa.
11: Sembra vera,
10: E invece?
11: Ma no, è fasulla, costerà 3.000 lire.
10: E mi fai un regalo da 3.000 lire?
11: Non sei mai contenta. Se è vera è troppo, se è fasulla è troppo poco, ridammela, non ne parliamo più.
0: Tre persone che vuoi salutare.
1: La mia famiglia.
0: Le tre canzoni della tua vita.
1: Vasco Rossi, Vita spericolata. Tracy Chapman, Baby Can I Hold You. Luciano Ligabue, Dico la stella senza cielo.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, su Radio Subasio chiude il 3 per te di Sara di Cagliari. Sara ha scelto le tre canzoni appena ascoltate, una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Vasco Rossi, Vita Spericolata, prima ancora Ligabue, Piccola Stella, Senza Cielo. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60, se volete chiamare, questo è il numero. C'è l'app di Radio Subasio che vi dà comunque la possibilità di prenotarvi, basta cliccare nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
3: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su Satispay. In 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni.

0: pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026, rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Chi vive con un cane spesso è convinto di capirlo al volo, ma sarà davvero così? E soprattutto, qual è il modo più giusto per comprendere i messaggi che il nostro amico a quattro zampe ci lancia nella nostra vita quotidiana? Ne parliamo tra poco su Radio Subasio. Subito Fabrizio Moro, niente da perdere.

Oasis su Radio Subasio. Si diceva prima, chi vive con un cane spesso è convinto di capirlo al volo, e in effetti qualcosa capiamo, ma non sempre nel modo giusto, perché i cani comunicano continuamente attraverso il muso, la postura, anche le orecchie, la coda e tanti piccoli segnali che noi tendiamo spesso a semplificare. Per esempio, il famoso sguardo colpevole molto spesso non significa affatto "lo so, ho combinato un guaio", come noi pensiamo. Più probabilmente vuol dire "ho capito che sei arrabbiato e adesso ho paura della tua reazione". Eppure la coda non dice solo felicità, dipende da come si muove, da quanto è alta, dal contesto. Insomma, il cane ci parla sempre, solo che non usa le parole e noi spesso traduciamo, ma traduciamo male. Lui ci capisce a meraviglia, siamo noi che dobbiamo imparare a capire lui.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Niccolò Fabi, Life is Sweet su Radio Subasio con Max Gazzè e Daniele Silvestri. Tra pochissimo ritorna Roberta Reversi che vi accompagnerà sino alla mezzanotte come sempre, e tra poco alle 22.30 l'appuntamento più romantico in assoluto parte anche stasera per un'ora d'amore. I just

0: living worse, what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Tra pochissimo ritorna Radio Subasio Music Club, stasera con Giorgia, protagonista, un'ora di musica dal vivo, non perdetela su Radio Subasio, tra poco.
2: Una buona serata da Virginia Giacomin. L'Iran verrà spazzato via se attaccherà le navi americane, lo ha detto Trump, intervistato a Fox. Intanto gli Stati Uniti avrebbero aperto un passaggio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito. Teheran sostiene che nelle ultime ore nessuna nave commerciale ha attraversato lo stretto. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio nel conflitto con l'Ucraina per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista. Zelensky, mentre non si fermano i bombardamenti, parla di proposta cinica e disonesta. Paure in Germania, un'auto si è scagliata sulla folla in una zona pedonale a Lipsia, facendo almeno 2 morti e 20 feriti. Arrestato il conducente, un 33enne tedesco, il gesto dell'uomo è stato intenzionale. Il delitto di Garlasco, domani la procura di Pavia ha convocato per essere sentite le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Lo stesso invito a comparire è stato notificato a Marco Poggi, il fratello della vittima sarà sentito mercoledì, come l'amico Andrea Sempio, accusato dell'omicidio. Sequestro di persona. Con questa ipotesi di reato, gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta sull'abbordaggio della Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane. Dopo il blitz della notte del 29 aprile, sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti. Calcio, la Lazio a Cremona batte i padroni di casa 2-1. La 35esima di Serie A si chiude questa sera con Roma-Fiorentina. Inter campione d'Italia, lo scudetto vale 20 milioni ma ne porta in cassa fino a 6 volte tanto. Queste Breaking News di TGCom 24.
3: Radio Subasio. Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Salve!
12: Ah, lei, ho un problema, sa?
11: Cioè?
12: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
11: Per 10 anni non le darà più fastidio.
12: Ah, sei balconi e un terrazzo!
13: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
14: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
15: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
16: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
17: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
18: Deliveroo!
17: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: I suoni delle canzoni. Le emozioni delle parole. I sogni in un live esclusivo. Radio Subasio Music Club.
18: Una buona serata da Manuel Saraca. Si riaccendono le luci di Radio Subasio Music Club questa sera per un artista che è un diamante della musica italiana. La sua voce ha attraversato decenni, ha emozionato generazioni e con la sua anima soul è diventata sinonimo di eleganza, di forza e di emozione. Il suo ultimo album si intitola G, perché per lei basta una lettera sola. G come grinta, G come genuinità. A Radio Subasio, G come Giorgia!
20: Grazie! Grazie! Bella presentazione. Grazie. Quando la sapete la cantate, vero?

0: Radio Music Club, l'applauso dei fan più presenti in studio, che va anche
1: grazie
0: ai tuoi musicisti che presento,
1: certo,
0: subito al
1: grazie,
0: piano
1: Manuel.
0: E alle tastiere il maestro Gianluca Ballarin, poi facciamolo l'applauso, facciamolo ai cori e alla chitarra Diana Winter e ai cori Andrea Faustini,
1: i miei cantanti meravigliosi.
0: Cara Giorgia, ben
1: mi permetto di ringraziare anche tutti i nostri, vostri tecnici che lavorano per noi di là in regia, grazie. Ringrazio Giulio, che è bravissimo, il mio Enrico Brun, grazie. Allora,
0: bentornata, come stai?
1: Grazie, sì. Guarda, è bellissimo che siamo così vicini, che ci guardiamo in faccia, che vedo i colori degli occhi, è bellissima questa situazione, bellissima. Se non fosse che ho mangiato troppo.
0: Eccolo lì.
1: Questa cosa la dobbiamo mettere a posto, caro direttore.
0: Però se è così bello, perché hai aspettato 10 anni prima di tornare a trovarci?
1: Ma no, ti sbagli, non so 10, so
0: di
1: meno.
0: Di più.
1: Veramente?
0: Un pochino.
1: Diciamo che in questi 10 anni mi sono successe un po' di cose dentro di me, anche fuori, e probabilmente ho dovuto faticare un po', ma proprio con me stessa, per ritrovare un po' la strada di casa. E anche questa è una casa, anche voi siete casa. Ci ho messo un po', ma l'importante è poi insomma il risultato, dai, l'importante è arrivare.
0: Tra l'altro siamo felicissimi e ti ringraziamo di aver scelto di tornare quest'anno che Radio Subasio compie 50 anni, quindi è un grande regalo quello
1: ma
0: che ci fai.
1: Ma io l'ho fatto apposta, ma scusa, ma è tutto calcolato. Devo fare una domanda al nostro pubblico qui in studio meraviglioso, avete caldo? È colpa mia. Allora adesso però il direttore mi ha detto che posso io disporre del telecomando del condizionatore, quindi trattatemi bene perché siete nelle mie mani.
0: Il clima lo gestisce Giorgia,
1: no,
0: questa
1: allora
0: sera.
1: Siccome c'ho sempre paura, l'aria, le cose, per il freddo, ma dice l'età, ero così pure rompiballe pure a 20 anni. Adesso io accendo, metterei un 22 gradi, siete d'accordo? Va bene?
0: Dai, vediamo come va,
1: no,
0: con 22.
1: No, perché non vorrei mai che vi sentiste male. Fammi vedere se si è acceso. Direttore, ma quindi era acceso? E non stava a fa niente. Allora aspetta, Manuel, intrattieni.
0: La riaccendiamo al massimo, sì sì sì.
1: Qui è 21 e mezzo.
0: Allora
1: anche...
0: io nel frattempo,
1: no, lo so, questa è una problematica seria,
0: fa...
1: perché allora devi sapere che io una sera ho fatto svenire delle persone, stavo cantando in un posto, era piuttosto stretto, non come questo, un po' più largo, c'era molta gente, a un certo punto la gente sveniva, dice guarda che rock che è... no,
0: dall'emozione sveniva, dall'emozione
1: avevo fatto
0: dai
1: spegnere l'aria, e quindi era per quello che insomma non vorrei ripetere.
0: Senti,
1: se vi sentite male avvisate prima, ditelo a Manuel, va
0: sì
1: bene?
0: Sì, ci penso io, faccio un cenno a Giorgio e ci penso io.
1: Dimmi tutto.
0: Allora, parlavi di questi anni in cui insomma sono stati un po' impegnativi, in particolare gli ultimi 2-3,
1: mamma mia,
0: perché c'è stato un bel ritorno.
1: Gli ultimi 2-3 come se fossero 30.
0: No, infatti c'è stato ritorno alla musica, Sanremo,
1: sì,
0: album,
1: sì,
0: un lunghissimo tour. Sei più felice o più esaurita? Com'è la situazione?
1: Io sono sempre più esaurita, ecco, perché comunque ho sempre un rapporto bizzarro con la parola felice, felicità, quindi da essere umano tendo sempre alla tragedia, ma sono molto grata però, perché comunque c'è stato un ritorno d'amore incredibile. Poi sì, lo traduciamo anche in risultati, per carità, in numeri, però quello che io ho sentito, e lo puoi sentire forse proprio perché hai 30 anni e più dietro di te, è stato proprio un ritorno di amore incredibile, su cui non avrei mai scommesso. Se me l'avessero detto anni fa avrei detto follia. Quindi io me lamento tutti i giorni, sono stanca, ne faccio più, però in realtà sono molto molto grata e sorpresa, mi sorprendo tutte le volte, anche stasera entrando qui in questa sala, guardando questi volti sorridenti che ancora non gli ho rotto le scatole, cioè ancora mi sopportano, è incredibile.
0: Parlavi di risultati e di amore, faccio vedere il tuo album G che è uscito a novembre, lo faccio vedere,
1: sì,
0: a chi ci sta seguendo.
1: È molto carino.
0: Su Radio Subasio.
1: Soprattutto perché non mi si vede, è geniale come scelta.
0: Copertina elegante però, devo dire che poi album che ti ha portato ad un lunghissimo tour, è appena finito i palazzetti
1: non
0: a marzo.
1: Non finisce più,
0: e
1: non
0: starai
1: ce la faccio
0: tutto
1: più.
0: Il 2026 in
1: basta,
0: tour.
1: Basta, non ci venite, smettete di comprare i biglietti per favore,
0: allora,
1: io non
0: no,
1: faccio più.
0: Al contrario, guarda, fammi dire qualche data, perché a
1: sì,
0: con il G Summer dal 10 luglio parti da Termoli, poi sarai ad Asti,
1: a luglio,
0: Pisa, Catania, Ostuni, e poi The Last Call a settembre, Jesolo, Caserta, Roma, Verona, gran finale il 3 ottobre a
1: ecco,
0: Milano.
1: Ecco, lì proprio mi sembra una meta impossibile.
0: Ti serve un clone, dicevi, vero?
1: Sì, sì, ma infatti ogni tanto arriva qualcuno che mi dice mi dicono tanto che ti somiglio, io prendo i numeri di telefono perché non si sa mai, capito?
0: Senti, no, secondo me la tua voce è inclonabile, per fortuna. Direi di tornare subito a cantare, che ne pensi?
1: Ah, certo! Certo, dai, se il direttore non ci avesse fatto offerto questa cena meravigliosa cucinata da una splendida Sara, devo dire veramente, allora fammi dire una cosa, siete in una terra stupenda che incarnate proprio con le vostre scelte quotidiane e con l'accoglienza e con, beh, pure col cibo se può dire, e anche un po' col vino, ma insomma quello siamo andati piano perché poi abbiamo una responsabilità. Sì, cantiamo.
0: Diciamo che questa cena offerta è stata un po' un golpe. Che dici?
1: È un genio. Direttore, promuovilo subito. Promuovilo!
0: A Radio Subasio torniamo a cantare dal vivo con Golpe Giorgia.
1: Grazie.

Anche se quasi sempre bravi, li abbiamo presi in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola. Hai detto non fa niente.

0: se in qualche modo sono scelte tue, non me ne frega niente.
1: Golpe Giorgia dal vivo a Radio Subasio Music Club.
2: Che belli che siete, grazie.
1: Allora, cara Giorgia, questa sera alcuni fan fortunati ti faranno delle domande.
2: Fortunata
1: sia
2: io.
1: Qui presenti in studio che in video collegamento.
2: Infatti li vedo, ciao.
1: Eccoli lì.
2: Ciao.
1: Guarda, ci colleghiamo subito con Roma. Vai. Dove c'è Elena.
3: Ciao Elena.
1: Ciao Elena.
3: Elena.
1: Attivati il microfono, Elena, che non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Allora, facciamo così.
2: Questo lo faccio anche io quando faccio le Zoom per fare i colloqui con prof di mio figlio. Che io parlo e mi fanno.
1: Mentre Elena sistema il microfono, qui in studio c'è anche Daniele da Perugia che ha una domanda per te.
2: Vai, Daniele.
4: Ciao, Giorgia.
2: Ciao.
4: Allora, tu hai saputo navigare i cambiamenti degli stili musicali in tutti questi tuoi anni di carriera e la tua voce, che te lo dico a fa, potrebbero passare i tuoi audio WhatsApp in radio. Ma pensi che ci sia ancora spazio per le sonorità dei tuoi esordi? Oggi?
2: Allora, bella domanda. Diciamo, nel mio cuore sì. Allora, proprio no, secondo me no, non c'è spazio, nel senso che non sarebbero sarebbero fuori luogo, sarebbero fuori tempo, ma si possono creare degli effetti che rimandino a quello, cioè non si può prendere quello che noi abbiamo fatto negli anni 90 e rifarlo adesso, ma non sarebbe giusto, io penso, no? Ogni epoca, io dico, guardando mio figlio, dico ogni generazione ha la sua musica ed è giusto che sia così, come è stato per me, lo è per voi, lo è per i ragazzini. Ognuno porta poi un bagaglio, si può però citare, si può usare, avere dei rimandi, però prendere quello che abbiamo fatto e rifarlo adesso, no, ma non ci va neanche, secondo me, dai.
4: Grazie.
1: E si può anche imparare, però, perché è vero che ti sei messa a studiare le metriche.
2: Si può imparare, certo, perché quando sono andata in studio di là c'è Enrico Bruno, ero con lui a cantare questa scrittura comunque nuova, in cui io comunque mi sentivo a mio agio perché la reputavo molto vicina a quello che io ho sempre ascoltato, soprattutto nella musica internazionale, però poi andare a cantare e a adattare quello che per me era uno stile assodato dentro di me a una modalità nuova non è stato immediato, quindi tuttora quando siamo in studio comunque ci sono dei momenti in cui devo, adesso meglio, però all'inizio insomma proprio studio vero, però sai cosa, è un'occasione bellissima poter studiare anche a 50 anni e non tutti ce l'hanno, è una grande occasione.
1: Ed adesso, è anche un grande insegnamento che stai dando, 30 anni di carriera,
2: senza volerlo,
1: di mettersi
2: per carità,
1: a studiare
2: però...
1: e volersi migliorare, quindi assolutamente.
2: Ma comunque devi avere anche una curiosità che ti di fare delle cose. Adesso per esempio sono diventata matta col pezzo di Raye, quello Where is my husband, perché c'è una strofa molto veloce. Allora la prima volta ho sentito ho detto vabbè questa è incantabile, ciao. Poi ho detto no, ciao, me sono messa, ci ho messo 3 settimane ma l'ho imparata.
1: Allora sentiamo se siamo riusciti a recuperare Elena,
2: ci sei? Ma qual è Elena?
1: Attivati,
2: ecco,
1: il microfono.
2: Ma Elena, ma vabbè,
1: è proprio Elena, vedi, guarda un po'
2: Elena.
1: Prova a parlare Elena, non ti sentiamo, non ti funziona il microfono, guarda, te la posso fare
2: Elena,
1: la domanda che
2: da
1: ti
2: una
1: voleva
2: pischella
1: fare,
2: non me l'aspetto però questo momento da boomer col
1: allora,
2: microfono.
1: Guarda, Elena voleva chiederti se dopo 30 anni di carriera sei più cambiata come artista,
2: guarda,
1: o come
2: che carina,
1: persona
2: che dietro c'ha tutti i santini miei. Sono cambiata entrambi, nel senso che credo che sia un percorso parallelo, perché
5: non mi sento.
2: Eccoti.
1: Eccoci.
2: Ciao, come stai?
5: Tutto a posto.
2: Senti, ma quel museo dietro di te con le facce mie, che cos'è quel? Tu te ci svegli la mattina così, poi uno si chiede perché.
5: Prego, ci prego.
2: Che tesoro, ci prega.
5: Come, ognuno ha l'Ave Maria, io ho te. Ognuno.
2: Non commento, ti voglio bene.
1: Allora,
2: non
1: la domanda l'ho fatta io al posto tuo, allora, però aspettiamo la risposta di Giorgia.
2: Credo che sia un percorso parallelo, perché poi non si può prescindere, ma credo che riguardi tutti noi, tutto quello che facciamo, in quello che facciamo noi mettiamo comunque noi quello che siamo, quindi le esperienze ti cambiano e inevitabilmente ti cambia anche la visione delle cose, delle persone, della vita, quindi è assolutamente un cambiamento parallelo. Sono cambiata come persona, forse ancora di più che nella musica che faccio, forse ancora di più come persona. Se penso a me ventenne sono completamente diversa, meno male, perché ero da una pesantezza che...
1: Però diciamo che ami raccontarti e raccontare anche attraverso le canzoni di altri artisti. Tu
2: molto,
1: sei
2: sì.
1: Abituata.
2: Io sono nata cantando le canzoni, nata musicalmente nei club di Roma cantando le canzoni degli altri, ed è una cosa che non ho mai mollato, mi piace sempre.
1: Infatti anche questa sera ci regali due perle, direi di tornare a cantare tutti insieme con...
5: Grazie G, ti voglio bene.
1: Ciao anche Elena, io. Grazie mille.
2: Stacca qualcosa là dietro, dai, su.
1: No. Dal vivo a Radio Subasio con Se mi vuoi, Giorgia.
2: Prego maestra. Mi metto vicino.

0: Già dal vivo a Radio Subasio Music Club, che momento magnifico.
1: Visto dei volti lacrimare. Molto emozionante, sì, molto emozionante, perché poi la musica ci riporta tutto quello che ci deve essere, non c'è neanche bisogno di dirlo, e certi artisti ci lasciano veramente il loro cuore, noi lo custodiamo, caro.
0: Allora, torniamo anche a collegarci con i tuoi fan da Como, c'è Monica che ha una domanda per te.
1: Dov'è Monica? Qual è Monica?
2: Ciao!
1: Eccola, ciao, ciao Monica!
2: Giorgio.
1: Ciao!
2: Allora, io volevo chiederti se dopo tutti questi anni c'era ancora qualcosa che ti sorprende, che ti emoziona sempre e a cui non ti sei ancora abituata.
1: Tu sei carina. Ti voglio bene, Monica. Anch'io, sei molto bella. Ma sì, allora, sì, cioè, ma guarda, credo che andando avanti nel tempo questa faccenda dell'emozionarsi peggiora. In realtà sono molto meno, avevo più incoscienza forse, quindi ero più solida 20 anni fa, e ora più va avanti il tempo più sono fragile, più mi, ma va bene, è una cosa positiva, nel senso che sento di più, ecco, questi momenti, mi stupisco, mi sorprendo, queste lacrime che ho visto adesso mi emoziono di più, sono diventata proprio una mammoletta, diciamo, insomma, sono più fragile, però va bene, va bene. E le cose che mi emozionano sono quando sento che ancora è possibile sentirsi uniti, perché poi quando cresci ti rendi conto che ci sono delle cose che proprio non ti vanno giù, a volte ti sembra che si vada proprio dalla parte opposta, vorresti, sembra che tutto quello che è stato fatto non ha avuto valore, parlo proprio a livello sociale, poi però ci sono questi momenti in cui siamo in qualche modo una cosa sola, allora dici vabbè, c'è speranza, e queste sono le cose che proprio mi emozionano tantissimo, moltissimo.
0: Grazie mille Monica, torniamo. Ciao, qui Monica. In studio, dove c'è la domanda di Tatiana.
3: Ciao Giorgia.
1: Ciao Tatiana.
3: Ciao.
1: Dimmi tutto.
3: Allora, la mia è una domanda un
1: come
3: po'...
1: Come brilli anche te, eh?
3: Sì.
1: Dimmi.
3: Allora, la mia è una domanda un po' più fresca.
4: Vai.
3: Vorrei sapere se tu canti sotto la doccia.
0: Domanda impegnativa,
1: eh? Allora, sotto la doccia sì, di più in macchina quando sono sola e guido, ma canto male, cioè...
0: Ma chi ci crede, dai?
1: No, no, nel senso, sì... Canto, mi piace cantare disordinata, ecco, non è che sto lì che canto come davanti a voi che devo fare bella figura.
0: Cosa canti?
1: Ma qualunque cosa, sai. Allora, in generale canto le cose della mia, del mio bagaglio musicale, quindi che ne so, mi metto la musica quando mi lavo, mi metto anche, non sento lontana, però la sento. Quindi mi canto, che ne so, Ace of Base, che mi inizia sempre così la playlist, inizia con All That She Wants Is Baby. Sì, sì, poi va lì, va avanti, poi c'è un momento di Whitney Houston, poi c'è un po' di cose diverse, Tears for Fears, capito, cose, me le canto tutte, male però.
0: Ci sarà anche il momento Michael Jackson, immagino.
1: Certo, c'è sempre il momento Michael Jackson, soprattutto recentemente non può mancare, visto che se ne parla tanto. Noi abbiamo cominciato prima del film, però, c'è da dirlo, ecco.
0: Ce la fai sentire una stasera?
1: Certo, ve la facciamo sentire io con questi magnifici cantanti, musicisti.
0: Una versione magnifica di Human Nature a Radio Subasio, Giorgia.

0: Human Hate Giorgia con i suoi musicisti dal vivo a Radio Subasio Music Club. Diana Winter, Andrea Faustini e il maestro Gianluca Ballarin. Grazie mille. Ci state regalando delle atmosfere veramente magiche.
1: Ma ce n'abbiamo un'altra, eh? Ce n'è un'altra, di queste qua, un po' così magiche.
0: Arriva. Io stavo riflettendo.
2: Dimmi, Manuel.
0: Su quello che dicevi prima, sul fatto che tu canti in auto, quindi ti piace cantare in macchina. Ricordo bene che tu hai ancora una macchina con il lettore CD, cioè di quelle quindi di 30 anni fa.
1: Sì, sì.
0: Ma la vogliamo cambiare oppure?
1: No, quella è preziosissima, lì. Certo. C'ho anche. No, quella è fondamentale. Tra l'altro, piena di CD buttati lì sul sedile ogni tanto. Sì, no, è bellissimo. Cioè, quella è una sensazione veramente che andrebbe recuperata, di mettere un disco e andare. Che non è. Cioè, è bello anche ascoltare la radio, è bello giocare con le piattaforme che adesso abbiamo a disposizione in macchina, che ti danno tutto quello che vuoi. Però anche quella magia di mettere un disco e ascoltare la sequenza, perché un tempo stavamo lì a fare la sequenza, la famosa set list per ore, no? Questa la mettiamo qui, poi ormai, uno va un po' dove gli pare, salta da un pezzo all'altro, però ci sono dei dischi che ovviamente poi i dischi che ho in macchina sono, non sono proprio recentissimi.
0: Allora, guarda, colleghiamoci adesso con Benedetta da Crotone, che ha una domanda per te. Ciao Benedetta.
3: Ciao, mi sentite?
1: Sì, sì, forte, ciao e Benedetta, ciao.
3: Ciao Gio.
1: Ciao.
3: Il cuore a mille.
1: Dai, no, dove sei? In cucina, mi pare, vero? Hai mangiato?
3: L'unica stanza disponibile.
1: Immagino. È però la stanza migliore della casa, secondo me, la cucina.
3: È vero.
1: Vai.
3: Allora, la domanda: sul palco sembri sempre completamente dentro quello che fai. È un luogo dove ti senti libera o dove ti metti più alla prova?
1: Tutte e due. Cioè, quando arrivo alla libertà vuol dire che mi sono messa alla prova bene, però insomma quando si sale sul palco si è un po' nudi con se stessa e con sé e con gli altri, quindi il palco ti porta comunque a lavorare su di te, perché tutte le cose che non hai risolto quando sei lì, qui, te le senti molto chiare, quindi è tutte e due, è un posto dove ti metti alla prova, se ci lavori bene poi a una certa te devi sentire libera, se no c'è qualcosa che non va.
0: Grazie. Benedetta.
1: Grazie bene. Benedetta, pure io ti voglio bene.
0: Parlavi di mettersi alla prova. Parlavi di mettersi alla prova. E c'è.
1: Perché non è scontato che uno dice ti voglio bene, capito?
0: Beh, però.
1: Ma non succedevano negli anni 90 queste cose. Non mi voleva bene nessuno.
0: Nessuno ti ha mai detto ti voglio bene, dai.
1: No, non mi pare.
0: Diciamo che è cambiato un po' il tuo rapporto con
1: sì, è cambiato, sì, ma io ero timidissima, adesso poi a una certa età te ne frega più niente, quindi, no, nel senso vuol dire che ti mostri con meno problemi che ti fai con te, però se hai lavorato bene. Però sì, ero molto chiusa, ero proprio timida, però non sembrava, perché sembrava che ostentassi una sorta di sicurezza, quindi molti mi hanno anche definito fredda, c'è stato un momento in cui che era una cosa che mi faceva soffrire moltissimo, però ero proprio timida, quindi scappavo quasi dal confronto diretto, rispondevo alle lettere sempre personalmente, perché mi arrivavano le lettere, io mettevo il francobollo, spedivo eccetera. Ho imparato ad essere più, cioè ad aprirmi di più a vivere, perché mi arrivavano le lettere, io mettevo il francobollo, spedivo eccetera. Ho imparato ad essere più, cioè ad aprirmi di più a, a, a

0: Tu c'eri tu.
1: Allora, parlavi...
2: Ma eravamo più non lo so, forse un po' più orgogliosi, eravamo giovani, quindi ci mostravamo di meno, più timidi.
1: Timidezza. Ecco. Allora, parlavi di mettersi alla prova e c'è una domanda per te da Giulia.
2: Dov'è Giulia?
3: Eccomi.
2: Eccoti Giulia.
3: Ciao,
2: ciao Giulia, ma eri nascostissima, appositamente?
3: No.
2: Sei una timida anche te?
3: Abbastanza.
2: Bene, ma è un pregio, sappilo, non è un difetto.
3: Ti volevo chiedere, cosa ti entusiasma di più del ruolo di conduttrice?
2: Ah, quel brivido che sto per sbagliare da un momento all'altro, quella cosa mi emoziona tantissimo.
1: Lo capisco. Ti capisco vagamente.
2: Mi piace sentirmi un po' quella che ti apre casa e ti ospita e ti accoglie. Mi piace quella cosa di... Sì, proprio di accogliere. E poi c'è questa adrenalina continua su oddio sto per sbagliare. Quello pure mi piace. Non è che quando canto non ce l'ho, però lì me la posso permettere di più. È come essermi tolta un po' di... cioè, essendo recente quella cosa, essendo fresca, ho meno responsabilità col mio passato e quindi me la godo un pochino di più.
1: Però non è facile, insomma, avere a che fare con un talent, no? Perché vedi un sacco di artisti, di talenti, ma non ti viene voglia di passare dall'altra parte?
2: Lo sai, assolutamente no.
1: No.
2: Ma mai proprio.
1: Quindi non faresti mai il coach di un talent show?
2: No, è difficile, è una cosa che secondo me non so fare, perché mi compenetro troppo, partecipo troppo e quindi perdo la lucidità, secondo me, della guida. Cioè tendo a... io poi la mia frase è: fai quello che ti senti, ma non va bene, là devi di te quello che è meglio. E, anzi, poi quando li vedo che si avventurano sul palco dico: Madonna, che coraggio incredibile. No, sto bene da quella parte,
1: dall'altra parte,
2: sì,
1: va bene.
2: Sì, a incoraggiare, ecco, mi piace quella cosa anche di incoraggiare, perché un pochino penso di sapere come si sentono prima di andare e quindi penso di poter dire quella parolina che a me avrebbe fatto tanto comodo alla loro età. Ma loro sono molto più strutturati di come eravamo noi, la mia generazione a 20 anni. Sono molto più pronti, più preparati, più lucidi, più centrati. Molti non hanno il timore ed è una cosa che ammiro moltissimo. Ce l'hanno, ma è sotto controllo. Comunque poi anche quella fame di fare, no? Bellissima. È bello da vedere dietro le quinte, sì.
1: Quindi per adesso, diciamo, sei più una spalla emotiva.
2: Sì,
1: e
2: sì,
1: di
2: supporto.
1: Va
2: bene così.
1: Va bene,
2: sì,
1: così.
2: Sì, che è quello che faccio con le mie amiche poi da sempre, perciò mi viene facile.
1: Direi che lo fai anche con i tuoi fan, con le tue canzoni che tornerei ad ascoltare qui dal vivo con un altro dei momenti magici che ci hai promesso.
2: Sì.
1: Con Scelgo ancora te,
2: sì.
1: Giorgia.
2: Un pezzettino di Scelgo, dai. Prego, maestra Winter. Chissà se entrerò giusta questa volta, vediamolo. Sì, perché qui è sempre un po' nell'incertezza. Tu fai le tue cose. Aspetta. Lo so.

0: Colors, scelgo ancora te, che bel mashup. Giorgia, su Radio Sibasio.
1: Questa è opera di Diana Winter. Ma noi siamo sempre a favore dei mashup, noi mashupiamo tutto.
0: Senti, giusto parlando di scelte,
1: sì.
0: Adesso io ti propongo delle scelte, diciamo, impossibili, delle cose su cui in genere i romani in particolare si...
1: Che tu sei molto romano, se non sbaglio.
0: A voglia.
1: A voglia.
0: Allora, vediamo qual è la tua scelta.
1: Bene.
0: Ok, quali sono?
1: Sì.
0: Dunque...
1: Carbonara o amatriciana?
0: Devi scegliere una cosa sola però,
1: va bene,
0: eh?
1: Sì.
0: Il carisma di Gigi Proietti o le battute di Alberto Sordi?
1: Porca miseria. Ma questa è cattiveria, raga.
0: Lo so.
1: Le battute di Alberto Sordi. Okay. Scusa Gigi, ti chiedo perdono.
0: Poi questa è più facile, dai. Supplì o Maritozzo con la panna?
1: Maritozzo con la panna.
0: Ovviamente.
1: Insomma.
0: Attenzione.
1: Sì.
0: Curva nord o curva sud?
1: Vabbè, questa è cattiveria. Ma lo dovreste sapere, insomma.
0: Lo sappiamo.
1: Allora, io sono figlia di un laziale, figlio di laziale, in una famiglia di tutti romanisti, cioè 7 figli, mio padre è l'unico laziale insieme a suo padre, mi ha vestito da laziale nel 74 quando la Lazio ha vinto, ho detto che dovevo fare io, che facevi te, non ho avuto scelta, ma c'ho il figlio romanista.
0: C'è il derby in casa, è un trauma
1: questo.
0: Cosa
1: applaudite, è una tragedia, mio padre quando l'ha saputo ha pianto 2 ore. C'ho questo che mi bullizza, mi ritrovo lì quando gioca la Roma che lui si deprime, io devo fare la mamma e fare oh poverino, poi dentro faccio
0: dai, te la sei cavata benissimo con queste scelte, non erano così complicate, dai.
1: No,
0: allora,
1: la prima era brutta,
0: era un po' tosta. Sì,
1: la prima era brutta.
0: Allora torniamo qui in studio dove c'è Amedeo da Milano. Ciao Amedeo.
1: Ciao Amedeo. Cioè sei venuto da Milano apposta?
2: Sì, sì, sì.
1: Oh signore Amedeo, sei un pazzo.
2: Per
1: un
2: te
1: pazzo.
2: Questo è l'altro.
1: Oddio santo. E dove dormi stasera? Scusa se mi faccio poi. Dove vai a
2: mia
1: dormire?
2: Mia sorella vive qui vicino, dormo da lei.
1: Ah, sei fortunato.
0: C'è
1: allora.
0: Il trucco. Ti ospitava lei,
1: Come minimo.
2: Non ho sorelle da queste parti. Io ti volevo chiedere,
1: dimmi,
2: se ti viene mai voglia di rifare il piano bar senza che tutti ti riconoscano, solo per il piacere di cantare.
1: Guarda, quello no, ma a me mi verrebbe tanta voglia da anni. Io vorrei tanto fare la vocalist dei pezzi house con un altro nome, mandarci poi un'altra che mostra la faccia, fresca, giovane, ma vorrei cantare io. Ma non me lo fanno fa, porca zozza. Non capisco perché. Quello lo vorrei fare. Sì, quello si piacerebbe moltissimo.
0: Quindi una sorta di ritorno al...
1: Anche se il club mi piace sempre. Ecco, questa situazione è bellissima perché è un po' club, no? E quindi quello sì. Sì, mi piacerebbe senza avere il passato che mi pesa sulla schiena, sì. Però la carriera house, porca miseria, la vorrei tanto
0: roba.
1: Fare, sì. I got the power! E quello lo suona e ci va un'altra a cantare. Io a casa. È bellissimo.
0: Ad incassare, direi. Grazie mille, Amedeo. Diamo il microfono.
1: Bravo Manuel, è molto intelligente questo ragazzo. Molto bene. Bravo direttore, hai scelto molto bene. Del resto, un nome, una garanzia. Applauso!
0: Vero.
1: Te manca una E, ma c'è sempre tempo.
0: Lo so, l'ho messa via. Però non so ballare effettivamente.
1: Vabbè,
0: mi fanno notare.
1: Sono dettagli, dai.
0: Allora c'è anche la domanda di Francesco da Perugia.
3: Ciao Giorgia.
1: Ciao Francesco.
3: Ciao.
1: Bella Perugia, dimmi, sì, tutto.
3: Io volevo sapere da te qual è il rimpianto più grande della tua,
1: ecco,
3: vita. Se c'è, ovviamente.
1: E beh, un paio ce li ho, un paio di, se può dire, posso dire parolacce, un paio di cazzate l'ho fatte.
0: Aia.
1: Sì, sì.
0: Tipo?
1: Allora, tipo dovevo andare in quella serata dove c'era Michael Jackson, c'era Usher, io dovevo andare là, non so a fa che, perché chi è un pazzo che mi ha invitato, però ci dovevo andare. Ma dovevo cantare, non ci sono andata perché dovevo prendere l'aereo, allora ero in una fase un po' con le vertigini e quindi non sono andata. Poi ho detto no a una serie di cose, tipo ho detto di no a un duetto con Bublé, genio, vedi? Poi rimangono così, a to dice, non è che fanno, vabbè, non ti preoccupare, no, tutti zitti che dicono guarda che idiota che sei sta. Sì, sì, ma perché io avevo tutto il mio disegno mentale dove dovevo trovare la mia musica, il mio suono, cioè trovare la mia strada, il mio suono, questo suono poi, dice l'hai trovato?
0: No,
1: non l'ho trovato, quindi... Però è andata così. E poi sai cosa? Ho sempre privilegiato questa che ridi Diana? Cosa ridi? Come... il suono con la Z, il suono. Cosa ridi?
4: No, è quello che hai detto.
1: E poi niente, io mi innamoravo di questi deficienti e gli andavo appresso, quindi io vedevo solo l'amore, capito? No, l'amore, perché l'amore.
0: Quindi hai fatto delle rinunce per amore?
1: Anche sì, aia. Sì, una deficiente, non fatelo, non fatelo, non fatelo.
0: Poi un'altra delle cose forse è l'università, ricordo bene, tu eri iscritta a
1: Musée
0: e poi hai mollato dopo
1: Sanremo.
0: Ho mollato
1: perché io andavo a fare i soundcheck nei club con i libri, mi ricordo sto librone di ermeneutica filosofica, perché io non
0: cosa
1: so...
0: Cosa studiavi?
1: Lingue, tu okay. Dirai che c'entra. Nel piano degli studi avevo messo questo cacchio d'esame di ermeneutica filosofica e poi l'esame di estetica. Estetica andò benissimo. Ermeneutica filosofica, sto testo di 8800 pagine, io andavo a fare il soundcheck nei club, che mi riprendevano, mi bullizzavano, perché il musicista ti vede arrivare col libro, ah, ma dove vai, a scema, così. Poi ho fatto Sanremo 94 e concerto là, una cosa qua, e ho mollato e ho fatto male.
0: Però c'è sempre tempo, no? Hai detto che ti piace imparare.
1: No, perché
0: sempre
1: adesso
0: cose nuove.
1: Studiare è durissima.
0: Vabbè, facciamo una cosa.
1: Cioè, studiare proprio i testi sarebbe bello. Che ne sai? Magari se mi lasciano in pace 6 mesi riesco a fare qualcos'altro oltre che cantare.
0: Mai dire mai, cara Giorgia. Dai, torniamo però a questo punto a cantare, visto che
1: torniamo,
0: citavi...
1: che adesso arriva un pezzo, ragazzi, che se non lo cantate voi io mi rifiuto perché non ne passo più.
0: Vai, annuncialo tu, vai.
1: Allora, un pezzo fresco, l'ho scritto ieri, proprio mio. L'ho scritto ieri sera, vorrei farvelo ascoltare, spero vi piaccia. Un titolo particolare, perché quasi nessuno usa il condizionale dentro le canzoni. E invece è condizionale, sì. Come saprei, per voi. Al piano, Gianluca Ballarin, agli archi, gli arcangeli. Non ridere così che non ce la faccio. Vediamo chi attacca giusto. Manuel, sai cantare? Come saprei. Poteva andare peggio, bravo. Capire l'uomo che sei. Vabbè, ma questi sono cantanti, raga. Come saprei. Direttore, canta.

0: Come saprei, Giorgia, dal vivo a Radio Subasio Music Club. Come saprei, amarti io, nessuno saprebbe mai, anche perché so che sei parecchio gelosa, è così?
1: Allora, questo risale un po' al passato, ormai sono una donna adulta e l'ho abbastanza superata, sì. No, ho capito che comunque, no, ho imparato, ecco, l'amore si impara veramente, quel poveraccio comunque ha avuto molta pazienza, ma anche io poveraccia alle volte, perché comunque, però... lo ero molto, ma è quella, secondo me, sotto alla gelosia c'è una profonda paura di non essere amati, e è una patologia comunque. Una volta a una ragazza ho detto: ma tu ce l'hai una casa? E lei ha detto sì, e io: e vattene a casa. No, gliel'ho detto, porella, ero giovane, ci avrò avuto 22-23 anni.
0: Senti, però mi ha fatto molto
1: pensa
0: sorridere,
1: pensa quella che lo va a raccontare in giro, che figura. Vabbè, ma era molesta però. No, però ho imparato, sì, per carità, nel senso che insomma l'amore deve essere vissuto proprio in un altro modo, ecco. Se mi vuoi amare, ami, se non mi vuoi amare, vai, ma non è che certo. Sono io che ti tengo, no? C'ha più di tanto poi che vuoi tenere.
0: Mi ha fatto molto sorridere una frase che tu hai detto per descrivere, diciamo, il tuo amore con Emanuele, che è: non bisogna giudicare le relazioni dalla differenza di elasticità della pelle.
1: Così. Sono un genio, si può dire?
0: Sei un genio.
1: Sono un genio, non
0: sei...
1: sapevo neanche di averla detta, ma è geniale, solo giuro. Che quando quello si leva la maglietta comunque mi mette in crisi, perché io comincio a fare così, tirarmi sulle guance.
0: Però posso dire che avete veramente dimostrato che in amore l'età non conta nulla.
1: Allora, questo lui lo diceva dall'inizio, io non ero convinta, anche perché partivo appunto da quella, insomma, da quel deficit mio interiore. Però ecco, noi ce lo siamo guadagnato, abbiamo passato dei momenti molto difficili, però siamo stati determinati nello starci vicini. Comunque l'amore è difficile, il rapporto, la relazione è difficile. Ci devi mettere veramente tutto te tutti i giorni, e non puoi dare niente per scontato, quindi te lo guadagni tutti i giorni. Poi riuscire a sorridere dopo 20 anni vuol dire che te lo sei veramente guadagnato e sei stato bravo.
0: Detto questo, quando vi sposate?
1: Oddio, sai che c'è il matrimonio stressante, cioè uno stress. Chi è di voi che è sposato? Chi si è sposato? Nessuno. Ah, 1, 2, 3, 4. È stressante?
0: L'organizzazione,
1: no, nel senso che noi, perché nessuno ha organizzato, se no da mo, cioè...
0: ma l'organizziamo noi a Radio Subasio.
1: Ah, se
0: vuoi,
1: lo organizzate voi, ci sto, io vengo.
0: Vieni qua, ti sposi qua? Giorgio,
1: sì.
0: Si sposa
1: cucina
0: a Radio
1: Subasio. Sara? Se cucina Sara, ci vengo.
0: Senti, e che cos'è che ti ha, dicevi che dall'amore insomma si impara, che cos'è la cosa che hai imparato sopra ogni altra cosa stando con lui?
1: A cucinare, perché mangia sempre,
0: e che va bene
1: a cucinare bene. Ho imparato, ecco, proprio quello che ti dicevo, ho imparato che comunque l'amore è uno stato interiore che devi prima di tutto su cui devi lavorare per te stesso. Poi se ci hai lavorato per te stesso, lo puoi donare ad altri. Non puoi affidare i tuoi vuoti ad altri, perché non è giusto. E non puoi chiedere a nessuno di colmare quel vuoto lì, devi lavorarci tu. Beh, è facile dire ti amo, però bisogna vedere quello che ci metti dentro.
0: Certo.
1: Infatti noi non ce lo diciamo, posso, per evitare di fare, no.
0: però lo si dimostra anche senza dirlo, questo,
1: certo,
0: è importante.
1: Certo, certo.
0: E restando sempre in ambito familiare, come va con l'adolescenza di Samuel?
1: Allora, guarda, Samuel è un personaggio incredibile, perché lui è adolescente già da quando ha 3 anni, perché lui mi disse, ecco. A 3 anni mi disse: mamma, i baci sono vietati, non c'era neanche la tia a quei tempi, mi disse. Quindi uno che parte a 3 anni così, nel senso, siamo abituati, quindi per il momento, guarda, a parte qualche... io ci discuto molto bene, proprio come se fosse un adulto, ci discuto meglio che col
0: pari.
1: Sì, veramente. E la cosa sua meravigliosa è che ha molto senso dell'umorismo, quindi quando siamo in difficoltà, con la battuta, a parte la battuta, riesci a sistemare, però ecco, vedo che c'è un mondo dentro che non sempre tira fuori e vedo tante cose che restano appunto dentro di lui, lo vedo comunque come tutti loro, come tutta la sua generazione, sollecitati da tutto quello che loro vedono, dalle immagini che vedono, dagli esempi che ricevono, dagli stimoli che hanno, e nelle loro mani poi riuscire a trovare una forma di espressione propria e di cercare di tirare fuori tutto quello che gli gira dentro. Non è facile essere adolescente in questo momento, io penso non ce l'avrei fatta.
0: E anche non è semplice essere genitori di conseguenza.
1: Quello mai, quello mai, credo mai, non te lo insegna nessuno, lo impari giorno per giorno, in realtà lo impari insieme a loro, insomma insieme ai figli. Io vedo anche i miei genitori che ancora non ci hanno capito niente, quindi è normale.
0: Senti, torniamo a cantare.
1: Ciao mamma! Ciao babbo! Poi se le sconto tutte.
0: Allora, qui adesso torniamo a cantare e sì, vogliamo veramente... La discoteca, creiamo.
1: Fammi alzare, va, basta, sono stata seduta anche
0: vai
1: troppo.
0: Il mio giorno migliore dal vivo, Giorgia.
1: Si può ballare, direttore? Dai, fammi vedere.

0: giorno migliore dal vivo Giorgia Radio Subasio Music Club.
1: È stato bellissimo!
0: Lo dico per chi ci sta seguendo in radio, Giorgia è andata in giro a far cantare tutti i suoi fan.
1: Stupendi,
0: li ha praticamente abbracciati.
1: Stupendi. È stato bellissimo, grazie. Grazie. Credo mai abbiamo fatto una cosa così, vero? Sto chiedendo ai miei cantanti, vero? Ma non è che potreste venire un po' a tutte le date?
0: Sta facendo i casting per il clone, ricordiamolo, del tour.
1: Esatto, esatto.
0: Allora, prima di tornare ad ascoltare le domande dei fan, ti faccio un altro piccolo giochino.
1: Sì.
0: Si chiama Cercano di te, perché io ho voluto cercare su Google, su internet, quali sono le domande più frequenti che le persone fanno sul tuo conto.
1: Ammazza, bello.
0: Ho scritto
1: questo.
0: Perché Giorgia, e vediamo le tre cose più frequenti. Perché Giorgia non ha vinto Sanremo? Risposta.
1: Vabbè, tanti anni fa però l'ho vinto.
0: È vero, è vero.
1: Il mio figlio mi chiese: ma hai vinto Sanremo giovani o Sanremo vecchi? E io gli ho menato contravvenendo a tutti i miei principi. Sto scherzando. No, allora, ma lo sai che è stato meglio così?
0: Dici?
1: Perché se non fosse accaduta quella roba là, ma anche se io fossi arrivata seconda, comunque, cioè, se non fosse accaduta quella cosa là, per cui c'è stata proprio un'onda emotiva che è partita di ribellione a quel sesto posto a cui io sono affezionatissima, io non mi sarei resa conto di questa roba qua, di quell'amore di cui abbiamo iniziato a parlare all'inizio.
0: Mi sei molto emozionata, l'abbiamo visto.
1: Ma io non mi aspettavo, quando ho sentito il pubblico che ha cominciato, cioè io sono uscita a prendere quel premio, comunque avevo, cioè in realtà io ho affrontato quel Sanremo, aspetta, devo aprire l'acqua.
0: Sì, abbiamo visto che eri molto emozionata quando c'è stata, insomma, la standing ovation del pubblico, un grande applauso, ed è stato molto emozionante anche per tutti i tuoi fan.
1: Da un po' te lascerei parlare un po' così, guarda, sei bravo, eh?
0: Rispondo io al posto tuo.
1: Allora, ho affrontato quel Sanremo comunque con una... Allora, io la mia gara la facevo proprio con me, perché volevo cantare bene su quel palco. E la canzone era difficile, mi rimettevo alla prova dopo 30 anni, quel palco è pazzesco comunque. Quindi dentro di me io ero proprio felice. Poi abbiamo fatto una settimana con tutto il mio gruppo di lavoro molto bella, è stata molto armoniosa, io ho fatto tutto quello che c'era da fare, ma l'abbiamo fatto quasi con leggerezza. È stato, sebbene sia una settimana che ti prova, perché non ti fermi mai, io facevo un piccolo pisolino tra le 5:30 e le 6 e poi via il trucco, quindi dalla mattina in giro, quella è una settimana di follia, però è stato tutto talmente in armonia che poi mi dispiaceva quasi più per le persone con cui lavoro che il risultato non fosse più alto, ma io ero proprio contenta. Poi quando sono uscita sul palco e ho sentito la gente che mi diceva cose, e là sono uscite le lacrime di 30 anni prima praticamente, quelle che mi sono tenuta dentro. E mi sono accorta, lì ho sentito proprio che comunque si era creato un legame in questi anni. Là l'ho visto, proprio l'ho visto davanti agli occhi. E quindi se non fosse accaduto quello, forse mi sarei persa questa cosa bellissima. Quindi è stato perfetto anche quello, secondo me. E poi è stato bello che abbia... Comunque, Olly a me piace, mi piaceva la canzone, era giusto. Cioè, ci sta, insomma. Bene così. Ecco.
0: Un'altra delle cose che chiedono di te sul web, non so se è vera, però, perché Giorgia piange spesso durante i concerti?
1: Oddio, piango, ragazzi.
0: Non è vero.
1: Allora, aspetta, c'è stata una fase della mia vita che sì, non è adesso, è una ventina d'anni fa, che ero abbastanza esaurita, diciamo. No, è che quando cantavo una canzone che si chiama Marzo, effettivamente c'avevo un momento di crollo, infatti l'ho tolta dalla scaletta perché non si poteva finire sempre pesti. E, sì, però succedeva 20 anni fa, perché c'era comunque un motivo forte, insomma, quella canzone è legata a cose forti e non mi reggeva, però non ce la facevo, quindi... Però no, ultimamente no, chiedo anche ai miei cantanti, Gianlu, piango, no. Anzi,
0: chissà perché lo hanno cioè, forse un'altra Giorgia chiedeva...
1: No, forse risale a quel periodo lì, può darsi che sono domande più antiche.
0: Va bene,
1: oppure
0: dai.
1: Perché è esaurita, dovrebbe essere la risposta sotto.
0: Però abbiamo dato la risposta
1: e
0: ufficiale.
1: E non c'è quanto è alta, quanto porta di scarpa.
0: No, in realtà no. No, non sono interessati a
1: c'ha la parrucca, queste cose qua.
0: Puoi rispondere tu se vuoi, comunque.
1: C'ho le lenti a contatto, poiché sono miope. I capelli sono sei, ma sono miei.
0: E li teniamo stretti, va benissimo così. Senti, torniamo a cantare perché parlavi di questo sesto posto meraviglioso, un
1: sì,
0: brano.
1: Sì, adesso ve la becca. Dove vai?
0: Abbiamo nel cuore questa canzone.
1: Se ne stava a dove allora... vai? Ma devi cantare questa, devi soffrire con noi. Questa fa soffrire, soffrimo insieme.
0: Dal vivo
1: together
0: a Radio Subasio.
1: Together we fall. Ecco.
0: Con la cura per me, Giorgia.
1: Oddio, aspetta che sennò non sento l'accordo. Ah, eccomi, ci sono. Aspetta. Oh mio Dio.

0: Giorgia, su Radio Subasio, vengo qui vicino a te per salutarci.
1: Grazie.
0: È stato un momento magnifico.
1: Grazie
0: a tutti i tuoi fan qui presenti, ai tuoi musicisti. A tutti coloro che ci stanno seguendo al reparto tecnico di Radio Subasio, grazie mille a Giorgia.
1: Grazie a voi, grazie a tutti voi, grazie.
0: Ci vediamo in tour a luglio e anche in autunno. Grazie, buona serata.
2: I suoni delle canzoni. Le emozioni delle parole. I sogni in un live esclusivo. Radio Subasio Music Club.
3: Ancora un buon lunedì sera su Subasio, sono le 22:06.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il Tosa Erba semovente Alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli 249,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Ancora una buona serata, ben trovati da Roberta Reversi. Questa è la collection del 22, dove troviamo la voce incredibile di Mina. Ancora, ancora, ancora.

Certo che abbiamo affilato una serie di voci semplicemente incredibili dopo Mina, quella di Elisa, se ti avessi il tuo nome, ma prima ancora il Radio Subasio Music Club, davvero straordinario questa sera, o perlomeno possiamo anche dire fuori dell'ordinario, grazie alle performance e alla simpatia di Giorgia, che questa sera è stata un'ora densa di tanto pathos, di musica, di testi incredibili, soprattutto di performance vocali semplicemente uniche. Grazie per questo, Giorgia, e speriamo al più presto possibile. Noi intanto, a proposito di cose belle da ascoltare insieme, abbiamo fra pochissimo il nostro Per un'ora d'amore, per cui mi raccomando, ricordatevi il numero 348 075 8060, per i vostri messaggi, per i vostri vocali, e ricordate che avete a disposizione anche l'app di Radio Subasio per prenotare la vostra canzone del cuore per una delle prossime serate, o magari per questa sera stessa, e quindi preparate la vostra dedica, preparate la vostra nota d'amore, perché con queste voi potrete dire, anzi il vostro cuore, mi devo sempre correggere, potrà dire tutto quello che vuole, qualunque cosa bella ovviamente alla persona che ama. E a proposito di amore, lui per sempre sì è Sal da Vinci su Subasio.

Noi non siamo insieme ogni tanto, siamo insieme tutte le sere e siamo insieme soprattutto tutte le sere con Per un'ora d'amore. Torno a parlarvi di Per un'ora d'amore perché sono le 22:27, quindi siamo proprio vicinissimi a questo momento che vi permette di esprimervi con tutta l'anima, per ricordarvi che oltre ai contatti soliti 348 075 8060, oltre all'app di Radio Subasio, abbiamo anche l'indirizzo redazione e radiosubasio.it a cui poter inviare le vostre storie d'amore più belle. E un'altra cosa che vorrei sottolineare è che se non vi passa per la testa la canzone giusta da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, vi veniamo incontro anche in questo, perché basterà che voi andiate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e ci troverete senz'altro la canzone che fa per voi. A proposito di canzoni che fanno per noi, Backstreet Boys con questa As Long As You Love Me.

0: Conosci la bici della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app e web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
11: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario SECI nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione AGOS.

tanto nel corso della mezz'ora che ha preceduto Per un'ora d'amore, e adesso eccola questa bella parentesi, questo spazio che racchiude le vostre canzoni del cuore, le vostre dediche, le vostre note d'amore, e che ogni sera ci dà la possibilità di conoscere almeno una fra le storie d'amore che sono fra le più importanti della vostra vita, fra quelle per l'appunto che avete deciso di farci conoscere perché hanno un peso. E, mi pare di aver detto tutto, di aver ricordato tutto. I numeri 348 075 8060 e l'app di Radio Subasio sono a disposizione per raccogliere ed accogliere le vostre dediche, le vostre note d'amore, le vostre scelte musicali. Io direi, ben trovati da Roberta Reversi, forse ho dimenticato di dirlo, procedere con il primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera, da Riccardo di Frosinone, Perdonata. A volte ci vuole proprio, amore mio, allontanarci dal resto del mondo e ritrovarci, io e te. Così come dice la canzone di Lucio Dalla, Soli io e te.

Francesco Gabbani è in per un'ora d'amore, Truly Madly Deeply, Savage Garden, tutta per Lorena di Perugia, dal suo Armando, questa canzone, con un amore che è semplicemente, veramente, pazzamente, profondamente tutto.

0: E questa era la canzone Tutto qui dei Gazelle su Subasio in Per un'ora d'amore. 22:52 al 348-075-8060 le vostre note d'amore con un vocale.
1: Questa sera vorrei dedicare la canzone di Biagio Antonacci, You and Me, a Mauro. Da Marina di Foligno a Mauro, con tutto l'amore possibile.

pronti anche per la nostra storia, quella che voi ci inviate, quella che avete piacere di farci conoscere. Vi ricordo che l'indirizzo è sempre redazione a radiosubasio.it, ma potete anche inviarcela con un messaggio o un vocale al 348 075 80 60. Questa sera c'è Giorgio Di Avellino che ci racconta di un momento molto particolare della sua storia d'amore con Adele, e si ricorda di questo momento vissuto sotto un lampione che aveva una luce tremolante che stava per spegnersi, lui che guardava la sua Adele mentre lei rideva per una battuta sciocca che aveva fatto, incurante dei capelli che erano scompigliati dal vento e della pioggia che iniziava a scendere, e in quel disordine perfetto il mondo intorno a loro sembrò spegnersi. Giorgio le aveva preso le mani e le aveva detto semplicemente: sei così bella. E ad Adele si era fermato il cuore, anzi il cuore le balzò in petto, il tempo si era fermato, e non era per il vestito, per il trucco, ma per come lui la vedeva in quel momento, pura, vera, sua. Si sono sorrisi nel buio, sapendo che non servivano altre parole. La loro canzone, ovviamente di Joe Cocker, You Are So Beautiful.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
3: Aiuto, cadiamo!
2: O ti senti ACT?
4: Oh, che forza!
2: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
6: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
5: L'ha applicato da sola?
6: Ma certo, pennello, polso e voilà!
5: L'allievo che supera il maestro!
7: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. 3 giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
10: E dunque, bentrovati ancora da Roberta Reversi in Per un'ora d'amore su Subasio. Ci sono le vostre dediche, le vostre note d'amore, soprattutto le canzoni che avete scelto con tutto il cuore, canzoni che hanno per voi un significato speciale, canzoni che in qualche caso sono state addirittura la colonna sonora della vostra relazione, del vostro sentimento. 348 075 8060 e l'app di Radio Subasio per indicarci qual è la vostra canzone del cuore e per scriverci anche la nota d'amore che poi leggeremo al vostro lui o alla vostra lei. Se poi ci inviate un vocale sarà anche meglio, perché sarete voi stessi a dedicare, dando il senso che voi volete alle parole che state per l'appunto scegliendo per la vostra anima gemella. Dunque abbiamo la prossima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera, che è Silvia di Firenze. Per la sua Giovanna scrive: questa canzone è quella con cui ci siamo innamorate. Dolce notte, amore mio. Alta marea, Antonello Venditti.

24 in Per un'ora d'amore, vivo per oro. E poi una bella dedica da parte di Alessia di Roma per suo marito André. La canzone è She di Elvis Costello. Questa è stata la canzone del loro matrimonio e lei voleva dirgli che lo ama come il primo giorno, anche se sono passati 18 anni. E allora ci ascoltiamo Elvis Costello insieme a loro.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
7: Noi siamo giovani.
8: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo

0: panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
3: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
2: Una cosa per fortuna esiste, la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
3: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
2: Sole o pioggia non importa, da scarpe e scarpe e da Pittarosso l'importante sono gli sconti fino al 50%.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Per un'ora d'amore con Subasio.
5: 23:38, ancora buon lunedì sera da Roberta Reversi. Siamo in Per un'ora d'amore e con Per un'ora d'amore abbiamo la possibilità di ascoltare tante bellissime canzoni scelte con il cuore da voi che in questo momento avete voglia di esprimere il vostro sentimento per la persona che amate, e lo fate con le parole, lo fate con la musica, insomma avete trovato il modo per farlo quando non ne avete altre a disposizione, perché magari avete qualche difficoltà a dire certe cose direttamente alla persona che amate, e noi corriamo in vostro soccorso in questo caso, o magari ci sono delle difficoltà di vario genere, di vario tipo. Non vogliamo indagare oltre e andiamo con il prossimo protagonista di Per un'ora d'amore, che è Stefano Di Ancona, che a Chiara scrive: come altro dirti quello che provo per te, e ti amo, Marco Masini.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Alex Britti, oggi sono io in Per un'ora d'amore e poi la dedica sulla canzone meravigliosa di Ultimo Rondini al guinzaglio da parte di Alessio di Milano per la sua Susanna, per un amore che ci lega alla follia. Ti amo.
1: Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

Siamo in conclusione di Per un'ora d'amore, siamo arrivati alle 23:59 e concluderemo con qualcosa, qualcuno che ci porterà oltre la mezzanotte, la canzone di Umberto Tozzi. E intanto io vi saluto con un pensiero di John Keats: vorrei quasi che fossimo farfalle e vivessimo tre soli giorni d'estate, tre giorni così con te. Sarebbero più colmi di delizie di quanti ne potrebbero contenere 50 anni di vita ordinaria. Da Roberta Reversi, buonanotte.

porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia.
0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia.

Mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande.